ti manca sozza mai. Chiesa mia, tanna, andate a cindere su. Per quai scriviamo? Per quai scriviamo? Per quai scriviamo? A dai da con.

0: Proverbis.
1: Il fö e l'aua sun buns servitours, ma nos signurs.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti in candidatura bitch pli per il Consiglio nazionale in a bova blocchesch il pass del Fuern e del di comenze couvert ils nivels se schlien pli tard. Elles sis al microfono Florian Mon. Bendi. Dapi bun sedons representa la liberal-democrata Anna Giacometti il Grischun en il Consiglio nazionale a Berna. Os ella decis de beig pli candidar per ina terza legislatura, quella dicen ves RTR. Ina saia beig stad ina leva decisiun ad ina era de far negot con il process della bova de bonda, nur che le venire declarata non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 anni sa ella il sentiment che una nuova fase da sia vita comenzia e che ella veia da pli tempo per sia famiglia e ses hobbies. La via del forno è serrata tra il cerf e la drossa in ome due direzioni che provide di una bova in una data negativamente fin cura che la via resta serrata neanche ben inconoscente nuove informazioni del centone planizzate per le 10 buon'ora. A Val, alla polizia centonale, prende in fermanza due persone per vedere prove di cuionar. Un signor era stato in banca per plirs 10.000 francs che voleva surdare ad un collaboratore di sicurezza della medema banca a Val. Lorel sono i dubbi se da informare la polizia a Ion, letta a Silsuente potere stare in courier e più tardi in complici che speciava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono il caso. La partita del centro del Centun Vat vuol salvarsi senza la reggenza del Centun. I delegati e delegate hanno nominato il presidente della partita, Giancarlo Sergi, come candidato. En finos aveva Valerie Dittli questo sito e la candidatura era puspe dentro per una nuova partita fondata della. Il centro è nel

0: Tientun vat in epicna partida en il Parlament cantonal nella bec rappresentada. La regenza italiana strecce per l'autron la taia sin autos, coi per discergiar la popolazione, la ragion per quest pass en ils auts prezzi de benzin. Concret, ston ins bec pagar taia per vehicles con in prestazion de sot 80 kW, con knapp 110 PS. Den nome di italiana sprotocce coi radont 70% de tot ils autos ad era töfsen deliberats de la taia. In limitazion dati, chi ca plirs autos profitesce better in, num nadam enter quel cun la pli picna prestazion. La banca de notas americana aus il Joins Directiv, quel s'augmenta per 0,25 punti percentuals sin 3,754%, sco che il cusei della banca centrale comunicasce. E l'impreva augmenta da pila stat 2023, la FED vuol con quei pass combattere l'inflazione negli Stati Uniti e smettiare quella sin 2%, attualmente è l'etter 3,7%. Il presidente americano critica fermamente questo pass. Donald Trump pretende già da dire che il Joint Directive stoppi i rendiù sin 1% o più pauc. In nostra storia nell'America, il Parlamento americano approva la legge di sanzioni contro la Russia, quella compie per mesire direttive contro politiche e firme russe e limitazioni per la faccenda con gas a dieli, tra l'altro due nel 5 paesi che comprano il plibler ieli o gas russo, venivano sanzionati con dazi di fine 100% per export negli Stati Uniti, coprattutto tra l'altro la Cina e l'India. La nuova legge va in vigor, se il presidente americano sottoscrive quella. Ed anche il risultato del ballo regionale, in la terza liga con ogni tronda più, se chiasa, incontra qui 97, qui con 3-2. Sono 5 giorni, se chiata l'equipa su Silvana, se nel odiava il plaz della tabella con 6 punti, qui è la cua della tabella con 0 punti.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a coverti il snivel su schlien per parte durante il dì e le svelate dal sito dati più blair su lei. Con la saira ritornano il snivel e le notte in venerdì dati localmente in plievge. A quere dati fine 20 gradi e in su risotto self 19 e in lendidine bassa 12 gradi ed in lendidine notte nel grigion centrale dati maximalmente 16 gradi.
1: Vias e traffic.
0: La via del Forno è serata tra il Cierf e la Drossa in ome due direzioni che provvedono in Bove, in adat Nadine Sviament.
1: Quai entstata la novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch. RTR. Pronto per il dì.
2: E naturalmente il nostro Charles non è carino d'anton la dievgia il 17 settembre. Quella dievgia è stata sotto in altra anzena.

A scia da un bia meglier, tuni ozzin undes romanches. Benvegni al di della musica svizzera. Al microfono per vus, Gabi De Gonda. In quel cas, bien di, buongiorno, grüezi e bonjour. Cosa celebrasch in zel meglier la musica svizzera? Kund Laila, flott che vos wisst schon in RTR per fa curtoriala a vosses orelles schon bien a baul. Bien di.

0: RTR, la 6:13 minutes dots ai tot in tic colendi. Forse meglier?
1: RTR, di della musica svizzera.
0: Ja, dort bin ich wuss, realisar la musica che va oz sin nossas ondas ai 100% musica svizzera. Schiok va surlientir di minche mai circa 50% della musica che va sur nies emitur. Musica svizzera. Adot celebrescia l'antira SRG, al di della musica svizzera, a naturalmein è, vies RTR. De coca e drova, quei di. Come nos voliu saber, Daniels redactor de musica, al Dominic Pole. Dominic, de co drovi, quei di della musica svizzera?
2: Quei di della musica svizzera drovi per fa attenzi nostra bella, buona e variante scena de musica.
0: A sinche moda se mua salu, che la musica ai aschi variante ternus.
2: Quei mua si acmen di per di con tutti i musicisti e musicisti en il grigion che fan bumo rock e pop, ma ben è scente che le niche che fan musica elettronica, che fan metal, hip hop in diverse facette. E naturalmente halt en conoscente il grigion halt il scores, la musica popolare, la musica instrumentale. Ed è ben di per di acmen la grande varietà.
0: Yeah, adio les di, ai vivi la varietà de musica a quella celebrai nosot. Proxima main grad con Stress en duet con Zian. Bien di!

Igua caua e stau Patent Oxner cun Fischer dil Reminent, la migliore band nazionale degli on 2021. Aber nu sa manca Patent Oxner ai dedic a dedic a in quels sa... Colins, di quai, sa cusi en nias cor? Ascins di quai, gia? Ni forse semplamein sa placai en nias cor. I think you're...

0: Cun Züri Vestas vegnu precis las 6:30 e Florian Mones am tjaus cu las novitats.
1: Anna Giacometti ha decis de bec pli candidar per il Cusei Nacional. Cun 65 ans vegliela da pli temp per sia famiglia e ses hobbies. La regenza italiana stretta per l'autoron la taia sin autos per discerdiare la popolazione, la ragione per cui spassen ins Outspritz de benzin. Concret stanno ins bec pli a taia per vehicles con una prestazione da sot 80 kW, con knapp 110 PS. La Banca de Notas Americana alza il Joint Directive, quel segmento per 0,25 punti percentuali, sin fin 4%, il primo aumento dopo l'estate 2023. La Fed vuol comunque ai pass combattere l'alta inflazione negli Stati Uniti.
0: Grazie, Florian. A noi siamo Laura Studeggia.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Ed al di entschei vacun, ciel curclau als nibels quel se schligen per part. Durant al di adelas valadas del sit dati al pibia sulei. Encontr sera turnen als nibels lu puspei alla noc sin de man venderdis lu dati local main puspei plevdiadas. A quera dati oztoc en Vein Graz, en surreso selva Geniv Graz, el engedina bassa Jot Graz. Adel engedina alta ed al grigiun central muss el termometer maximalas de 16 Graz. De man venderdis, aura variabla, cun pauc sulei, Dor von tut, e las valadas del sit, dati pliavgia. Anus morain aun. Nur chiede fa attenzion sin via.
2: Vias e traffic.
3: Presentat il centro de Ciaccia Vasella AG. Vosa facenta per la Ciaccia e Velos in la region. vasella-cur.ch.
0: E la via del Furn, quella ai serrada d'entr Cierf e la drossa in omis duas direcziuns. Quai per via da Dina Bova. Ai dat nigin sviament a vos tots e totes che essa sin via vigni baina destinazion. Te, per quel scan oz un bo udiu, nus celebrain oz la musica svizzera. Anci vino se grad con Stefanie Heinzmann.

0: RTR Oz, il di della musica romancia, a nos va in dec, a dina puspai, vus da musicistes e musicists vengen a di zurnias emitur. A quei è ossa al cas da Giganto, da curta el, da o siu titel Viviu, a c'è di el da quel.
1: La canzone Viviu va io scritt per qualche persona più passata, ha detto di me, se fosse un giovane, se fosse tutto altro. Io vivevo più di prima. L'automotiva ha scritto il titolo del refrain che di, se fosse il mondo di, se fosse che sta scritto in un capo e la vivevo. Dopo che ho scritto quella canzone, ho proprio di vivere un di prima e di godere minchi momenti per qualche fin finale sia un po' cool di vostra ora schlagere.

0: Grandius titel, quel cau de giganto, alpiniev viviu. Ja, yeah, anus veninus a tils impuls. Oz dati impuls, puspei misterius, de la autura ingedinese romana Ganzoni. Al titel oz, Missing Person Report, il samurai de las trais portas. Tune propi misterius.
1: RTL Impuls.
2: Che studieva all'Università de Turic, veva brama da dire a mince fin d'Efna, col tren, un via di onda 5 ore, da dar musica, leer, scriver poesies, vera or da fenestra, ed una ja, ed era una giovce da vomezdì, chanteva vis-à-vis un fitch bel om asiatic, grand, che ves lungs e lujains garantì un samurai. Sull'altezza sargans, venne cominciò a discorrere. Il derenù con l'avion da Tokyo, in giù che sia figlia abiteva, a Stockholm possedeva una bar hard rock. Il mi ha detto quella jasis nom, ma et il na in vlidà per quai al nom ne ossa tenorme sgust. Hinata. No va in quinta libra mangi da nostre vites, la mamma da sia figlia della ballerina pro il National Ballet of Japan. Ses genitors sunevan la gia in un orchestra sinfonica in Svizia. Et el na domanda, «In gio vas ossa?» El no saveva, «Ma in gio vas tu?» «A scuol?» «Et accompagna il dit?» «Ha!» «A scuol es na itz i la bar trasporta se vain discurru e discurru e discurru finci derura da dormir. Et el na accompagna sull'hotel Belaval in giù ci aveva riservato una stanza per partire bodezzas e otturic e da Stockholm. Da spela speresce c'è un bel dì anzi chattaina del cielo retica. Ci sa.
1: Impulso.

0: Lariana con l'Oslo, musica svizzera che sono ondas romances, adesso le ondas di tutti i radio della SRG, oggi in D speciale. E a de principi, con la scibia musica svizzera, oggi trovassi in se setz strusch pleit, per cui la musica svizzera pleide per se setz. Diamo a tutina, hai un sito che sta in Texil Cor, mardis, vai un promesso che io feci 3 dies zuppa da bustabs. A quei mantegno è, esce dat musica svizzera oz, na io vai buon blidau, adon pscoda vos strihau. Oz, de maica nus vain al dit la musica svizzera, ancora nus bo in liuc, sco qua che nus vain ancora Borgonovo ni camisoles, na, oz ancora nus in titel de musica svizzera. Vus es jais bugien activa, via telefonin, sil status schon de pin per ures, stat nosa nova suppa de bustabs pront per vus. Bien di nus ancora in oz, in titel de musica. Adio s'allegrel, das ve completa quei trio, la Lea Steiner, la Doris Kadoschka, an gudignau als de vos dus dis, oz venus spronzelu. In tierz Victor, in tierz Victora. Movin avon, sopa de bustabs, pronta per vus.
1: Man vergleicht sich so.

Vustat la es RTR ad igliai oz al di della musica svizzera en 4 minutes aisi lasiat a toccan lu de lainus al Florianast cun Dana Lee.

0: Las novitats der RTR.
1: Anna Giacometti, una candidatura Bechpli per il Consiglio nazionale, la via del Furne può essere verta e il D comincia a coverti il snivels su Schlien più tardi. E la siate al microfono Florian Mon. Bien di. Dapi Bunse Dons rappresenta la liberal-democrata Anna Giacometti, il Grigione nel Consiglio nazionale a Berna. Osella da Cis, de Bechpli candidar per una terza legislatura, quella decen vers RTR. In esaia Bech stad una leva decisione ed in aia era da far negot con il process della bova de Bondo, no che le venide declarata non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 anni aia ella il sentiment che una nuova fase da sia vita comencia e che le veia da pli temp per sia famiglia e ses hobbies. La via del Forne può essere aperta e l'era serata dopo ieri sera tra la Cierf e la Drossa per via di una bove. A Val, alla Polizia Cantonale prende in fermanza due persone per via di prova di cuionare. Un signore era stato in banca per più di 10.000 francs che voleva surdare ad un collaboratore di sicurezza della medema banca a Val. Lurel sovni dubbi se da informare la polizia a Ion, letza as il suente pote arrestare in courier e più tardi in complici che aspettava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono il cas. La partita del centro del Centun Vat vuol salvarsi sez en la regenza del Centun. Il delegato e le delegate hanno nominato il presidente della partita, Giancarlo Sergisco, candidato. Anfinos aveva Valerie Dittli questo sez e la candidatura era per spè, tentando per una nuova partita fondata della. Il centro è nel Centun Vat in una piccola partita e nel Parlamento Centunale nella Becce rappresentata. La regenza italiana strecce per l'autoron la taglia sin autos, che per disturbare la popolazione, la regione per cui spasso è nils outsprits de benzin. Concret stanno ins bitch per jahr taglia per vehicles con una prestazione de sot 80 kW, con knapp 110 PS. Se non medie italiane, per tutti quei radunt 70% di tutti gli autos, ed era tuffsen deliberati dal taglia. In limitazione dati, chi ha più auto profitesce di batterie, nominato ma inter quel con la più piccola prestazione. La banca de notas americana, Outsells Chains Directives, quel segmento per 0,25 punti percentuali, sin 3,75 fin 4%, ciò che il Consiglio della Banca Centrale comunicesce. E in primo aumento dopo l'estate 2023, la Fed vuole con quei pass combattere l'inflazione negli Stati Uniti e smettere

0: quella sin 2%, actualmein elater 3,7%. Il presidente american criticesce fermament quest pass. Donald Trump pretende già da dic che il Trains Directiv stoppire in giù sin 1% u pli pauc. E nus restein in els Stadis Uniz, il Parlament american ha approvà la legge de sanctions incontra la Russia, quella cumpeia spermasiras directes incontra politikers e firmas russas, era limitazions per la facente cun ielie gas. Trandrauter doin els 5 paiais che cumpen il plibler ielie u gas russ veni sanctionats cun dazis de fine 100% per exports in els Stadis Uniz. Copatoce trantrauter la China e l'India. La nuova legge va in vigore, scocca il presidente americano, sottoscrive quella. Ed anche il risultato del ballapè regionale, in la terza liga, Gudogna Tronrabius a Chiasa, con la Quira 97, con 3-2. Su entra 5 dios, si è chiata l'equipa sur Silvana, sin il odiaval plat della tabella, quel con 6 punti, Quira è la cua della tabella con 0 punti.
1: La meteo.
0: Il dì comienza couvert, il snivel se schlien per parte durante il dì e la svelata del sit dat il plibler su lei. Con la saira ritorna nel snivel e la noce in venerdì dat il localmen in plievge. A quere dat fino a 20 grad e la sua risotselfa 19 e l'engedina bassa 12 grad e den l'engedina otta del grisun central 16 grad. Il venerdì dati aura variabla con pauc su lei e d'orvontote nel sit plievge.
1: Vias e traffic.
0: La via del Forno è puspe aperta e la serata di Pier Saira tranta cerve la drossa provide di una bova.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Un grazie al Florian Mon.
1: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
2: Ella suonde siu instinct accenta prioritats.
3: Ich spüre, dass ich einfach mehr Zeit brauche für mich, für meine Familie. Und ich freue mich, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen kann.
2: Anna Giacometti, candidesce bo per la tiarza legislatura e la lai libra il sezzo al Consiglio nazionale. Nus recapitulain. A nus dai nens guarzen in dels temas del di tematic tour de Suisse ils Auters edizion 3 che se ferma si laua de maun. Quai tot misce dai nus figien el shaken cun buona musica svizzera. Ja son Gabi de Gonda in a biala djevja.

0: 77 Bombay Street con Empire. La siate 26 oisi oz al di della musica svizzera. D'anton, nus ven voliu sabeden ias redaktur de musica al Dominic Pole. Dominic, perche trovi insomma a scheia in di della musica svizzera? Nus sabain je, che nus essan svizzers, nus sabain chi dat musica svizzera. Perche quei di?
1: Quei di della musica svizzera trovi per fa attenzione a nostra bella, buona e variante scena di musica.
0: A per quai, celebrainus ella, la scena di musica. Cauai Tinkerbell con The Man I Need.

0: Tinca bel, con ella si veniu in poche secondi la siata mesa a Florian. A je puspe tornaus trenus al studio con le novità.
1: Anna Giacometti ha deciso di bici candidare per il Consiglio nazionale. Con 65 anni veia ella de pli tempo per sia famiglia e ses hobbies. La regenza italiana strette per l'autron la taglia sin autos per distirgiare la popolazione. Concret stanno in bici per iar taglia per vehicles con una prestazione di sot 80 kW con knapp 110 PS. La Banca de Notas Americana aus il Chains Directiv, quel s'augmenta per 0,25 punti procentuals sin fin 4%, e l'imprim augment de pila stat 2023, la Fed vol con quei pass combatter l'auta inflazion en il Stati Uniti.
2: La Meteo
3: presentata la Source IT AG, vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Geoz, dievdia ils 10 de settembre entscheiva al di cun in ciel cur clau, als nibels quel se schligenden ton per part durant al di e las valadas dil sit dati bia sulei, encontr sera tornen als nibels a la notch sin de mon venderdis lau poi luda am pau plievdia. A quere dati oz temperaturas maximales de 20 grads, en sur e sot selva geniv grad ed elengedivina bassa tocan joj grads. Elengedin alta ed el grijun central muss el termometer 16 grads. Venderdis, aura variabla, un pauc sulei, orvon tot el sit dati e plievdia.
2: Damau a la saira.
0: Yes, in nostra playlist la prossima mesura stat Paolo Meneguzzi, Core 22, als Lovebox, nie musica romantica con Le Donna, denton Nus, schnitza in quella mesura con Veronica Fusaro. Bien di, Svizzera romantica.

0: Ecco, ecco, è musica svizzera. Paolo Meneguzzi, venus di studio con musica di lei ures per da nias Kikerisis.
1: Il Kikerisis, presentata folk, vostra bottia del vich in la regione.
0: Wendelinka Bernard, benvenuti alla seconda ronda.
2: Ja, bin die zusammen.
0: Bien die. Wendelin, nus venots al di della musica svizzera. Quai es in els auters radios del SRG. Che musica svizzera plidento al pifeg vus, dat in stil spezial, ni cors, ni rock, ni musica romancia. Che stat si som legesta?
2: Ja, ja, ta il consum la musica romancia, da glubi tien. Els juvens, da quels pivels che cantam pi baul, Alexia Marcus, aber els juvens, da glubi tien.
0: E schon staus.
2: Schon?
0: Che fascinesch a lu gratosa della musica nova, dels juvens?
2: Ja, weil sind menki im Proven de fa novas causes. Im Proven de flein agen stil, a quen interessante marante koi se sviluppeschen.
0: Es sind kreativs ad e kreativas, ne wie?
2: Ne.
0: Wendelin, lai, ja sei aus Buchkonfig, wuss wist, la RTR durundel dit, schein us ihr wohnt de Musik romancia.
2: Na wunder, sie meint, sie ist heute pli. Na ja, quel bici va, kannst du unsere Manches. Ja, aber quel quel bici.
0: Date Identität, nie semitur. Bien Wendelin, lu, lass dir die, nus am proein, kun les pretensions de dots, nus trovas a notz. Siat, och correctes, na, siat correctes, ad gli arbitri Sergio Guetsch, beim Vigni Sergio.
3: Bon dia, Wendelin.
2: Vigni, signor, Sergio, bien di.
0: El ai ots arbiter mera in texi. Las picles, ne vis?
3: Ci garteggia e ba set correctas.
0: In saude strustai Sergio met in tepi daul an mic. Buc in saude lu correct fli u audin sul forse buon dret. Bien, io crec che vus es omis dus sem tiai, ne vis?
2: Ja, co bien.
0: Lu minus. In a studio de musa che il Tyrannosaurus era reptil de Sound Freud.
2: Ja,
3: correct.
0: A Berna dati in a Giacometti Strasse.
2: Ja,
3: korrekt.
0: Anna Giacometti è stata della Commissione di Finanze della Combra Gronda.
2: Ja,
3: korrekt.
0: Atlas Grigiuna in progetto dell'Università di Turic.
2: No,
3: korrekt.
0: L'iniziativa de Victuales due manadi in Svizzera col focus sulla produzione de carne.
2: No,
3: korrekt.
0: L'Engedina invita la fin di amna alla Noche de las Bars.
2: Ja,
3: fallo.
0: L'Oktoberfest a Minca anceva un sil di scova un 226 anni.
2: Ja,
3: fallo.
0: L'origine della fiasca d'ottobre è stata la vittoria di una battaglia.
2: Ja,
3: fallo.
0: La band Luigi Panettone l'ha rivivere la show da Elvis Presley 1968.
2: Ja,
3: correct.
0: Guacamole in una suppa freude con verdure esotiche.
2: Ja,
3: fallo.
0: TV Südostschweiz muss al livestream del concerto di Elvis Presley.
3: Correct.
0: La grandezza del calzese della Gabi De Gonda ai 38.
2: Quei greve di chi? Forse da zide quella risposta, io dice che...
0: No!
2: No!
0: La Gabi ha 30 siate. Ok. E vesti tu domanda forse la grandezza del Sergio piuttosto, ma non sven quella cao, non sven io la grandezza 30 siate. E Sergio, apre nus.
3: Il buon è che il Kikri 6 in Stoglia Beccia saveir tot per continuare... Gratulations, Wendelin Cabernard, set correctas.
0: Super, grazie.
3: Set correctas.
0: Bravo. Date ine che credeneti? Ah, forse... l'origine della fiasca d'ottobre. Wendelin, au mai staus?
2: Nein, es ist staus, leva minca, au bu quella dronque tempo.
0: Quei ha geliux il Theresienplatz. Ne
2: exact, ja.
0: Alla fiast, chi date insomma in Oktoberfest, aiden grazia alla maridaglia del re Ludwig de Bayern con la princesa Teresa de Sachsen Hildburghausen. Also, els eran maridai, avon due cementi sis ons als 12 d'Oktober. An avende lu, aidava gli Oktoberfest. Els an quella fiasta stada si gronda, ad a sibiala, che els an voliu repeter in a fiasta mincion ad in a puspai. Questo vai nos ingraziare, Ludwig. Sa vanza
3: totos, aha.
0: Bien, aber l'importante è che nos vai genelas. Quella siat correctes per da vinevon, Ludemaun. Super, Vendelin. Cordiale gratulazione. Bien klitsch per le prossime ronde.
2: Ja, grazie per te, din bidi.
0: Grazie. Ciao, Vendelin. Ist die Mount Sergio? Ciao. Okay, lu de Mount con Sergio, okay. Ciao, grazie. Ciao, ciao, bidi.
2: Ciao.
1: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra potia dal Vich in la regione.

A quel castau, core 22 e 9 minutes, aisi les 8. Vitano Lovallo. El ai bupli. Vitano Chi? Probabile mai udiu quel nom. Vitano Lovallo. El è morts. El abitava ad Avigliano, la regione de Basilicata e l'Italia. Vieva num naus de ses con vigins Ziton. Ziton è stato stocken ir al pi vegl om dell'Europa. A dir ai Ziton Vitano Lovallo morts cun 112 ons. Nascius 1914, staus alla front della seconda guerra mondiale a tornor medie italianas a zele staus per giunir del studestis. Fec interessant aica cun ses 112 ons. Era Ziton, ma sin plaz 32 delle persone più veglie dell'Europa. Diemus vesu di un dret, ai date de quels più veglie. E in fenomen che tot quels, ni meglio detto quelles, che in più veglie, ein tot donas. Trentina donna e l'Europa, ein più veglie che queca Ziton ai venius. La più veglia donna dell'Europa e del mondo intero è la brita Ethel Carterham. Ella ha 117 anni. Gli è già buono in un miracolo. Ed a proposito di miracolo, il Slavbox insieme con Miracle e in 8 minuti le 8.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti na candidesce bitch pli per il Cusei Nazional. Granella ha cesuna dons di 1 miliard de francs. Ed il di comenza couvert ils nivels se schlien pli tard. E la soc al microfono di Florian Mon. Bendi. Dapi bun sedons rappresenta la liberal democrata Anna Giacometti il Grischun en il Cusei Nazional a Berna. Usa ella decis de bitch pli candidar per ina terza legislatura, quella dicen vers RTR. Ina saia bitch dad ina leva decisiun ad ina era de farna gut con il process della bova de Bondo, no che le venide declarada non culpante di Anna Giacometti. Ma con 65 ions aia el il sentiment che in una nuova fase da sia vita comincia e che le veglia da più tempo per sia famiglia e ses hobbies. A Val, alla Polizia Centunale, prende in fermanza 2 persone per in prova di cuiunar. Un senior era stato in banca per plirs 10.000 francs che voleva surdare di una covertura di sicurezza della medema banca a Val. L'Urel sogni dubbi se da informare la polizia a Ion, letza a se il suo entro può di arrestare in courier e più tardi in complici che spettava. La procura pubblica e la polizia intercorrescono nel caso. Ils fermsurizis e la granella del 28 de vost hanno donagiare d'un 100.000 autos e ci sono a costi di redond 1 miliard de francs. Come comunicesce la Federazione Svizzera d'Assicuranzas, redond 80% del costi per tutti i dons vid autos. Don vi de bagliets nen bec compiats en la calculazione, quals vengono pagati dalle assicuranze de difezis e registrati separatamente. La Federazione d'Assicuranza stima che il Zurezzi sancionare d'un dubbio sibler's dons scuola granella della vost 2023 e nel Tessin. La partita del centro del Centun Vat vuol salvare ses sezze in la regenza del Centun. Ils delegati e le delegate han nominato il presidente della partita Giancarlo Sergi co-candidat. Anfinos aveva Valerie Ditli quest sezze e la candidata candidesce era più spede intanto per una nuova partita fondata della. Il centro è nel Cantun Vat in una piccola partita e nel Parlamento cantonale nella bit rappresentata. La regenza italiana strette per l'autoron le taglie in autos per discerdiare la popolazione. La ragione per questo passo è nel outspread de benzina. Konkret stehen ins Bitch per Jahr Taille per Vehicles con eine Prestation de sot 80 kW con knapp 10 PS. Den no medias italianas per tutti quei redund 70% de todels autos ad era tövsen deliberats de la Taille. In limitazione dati, ci cap plirs autos profitesce betterin, num nadam inter quel con la pli piccina prestazione. Durante il Davos Chuncon Tons in redund 11 billions tonnes glatsch loats in la Grönlande e l'Antarktika. Tras quoi il livello della mare cresci per passa 3 cm. Scienziati hanno analizzato dati dal 1989 fin 2023.

0: Reis e constatà che il processo s'accelerà fech. Els ons 80 luavan mintion 60 miliardi di tonnes glaccia in Grönlande. Els ons da cialira dapil il 2010 e la quantità sta da passa 4 giadas o sce gronda. E poi il glac liaua era uscio se riducesse il quantum d'aua, per esempio era l'aua sotterranea. In un report dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia mostra che il livello dell'aua sotterranea si sbassa oravan tot in l'Europa centrale e dell'Ost nel periodo del 2014 fin 2024. Dopo 10 anni si riducesse le riserve d'aua continuadamente, scrive la WMO, radunt 2/3 di tutte le fontane miserate a indilon passa più paucaua che la media. Ed anche il risultato del Ballapè regionale in terza liga con ogni tronra bius a Chiasa contro Quir 97 con 3-2. Sono 5 giorni se chiate l'equipa su Silvana sin il ottavo posto della tabella con 6 punti, Quir è la cua della tabella con 0 punti.
1: La meteo.
0: Il dì comincia coperto, il snivel si schlien per par durante il dì e le svelate del sito dat il più bler solei. In contrasaire ritornano il snivel e le noci in venda di dati localmente plievge. Quere dati fine vengraz e ne su risotto selve genif e le giudine basse di 12 grazie e le di notte il grisun central 16 grazie. Il venerdì dati aura variabile con pauc solei e trovon tot e nel sito plievge.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il di.
2: Es es vus, e prons, oz, celebrai nusela.

Exact. Oz celebrainus la musica svizzera. Musica svizzera en quadrat, dati oz causin ondes romances, cun in sempre vert svizzer de cult. Anus celebrain quel. Iei dantan ed dic e la proxima mesura datin pintia excepzion. Benvegni alla mesura de musica sin ondes romances, tocca la nova mesa, cun Gabi de Gonda. Bien di.

0: La Swiss Lady de Pepillian Heart Band. Quella canzone che ha scritto Historia. Contest d'Eurovision. Jon Melinov c'è un'intensiat a Londra e faccio posizione 6. Ach, ne mein, in una grandiosa prestazione. Tenor mai. Basta, noi veniamo a tir nostra rubrica musica preferita. E oggi è il dia della musica svizzera. Hai dato d'anton nessuna regola senza una eccezione.
1: RTL mia canzone preferita.
2: Esmi, così una predazza. Esti un sent. Mia canzone preferita è un grigion. Mia canzone preferita su di noi da pupo. Perché c'è un svap dell'Italia. E la musica italiana è la musica preferita.

0: Ed io spero che ins agi oz giucentau en il radio RTR e la stizun del folk te sent, perché gest de lau ai quegge vis de musica de Dona Rosina Vinius.
1: Die Chanson preferida.

0: Il y a le soc a vegn. L'imprendre le cas que vous vivez en l'extérieur, c'est un peu, je sais pas, forse l'Australie, l'imprendre le cas. Vous voulez déclarer l'eau al pievel indigène, c'est toc de musica svizzera que ai propi cult en vossa patria. Hm? Per quei dati, non sempre verts.
1: RTL, quai il sempre vert dal di.
0: E io suppongo che voi eligesse questo quest sempre vert. Venius pubblicato il 1981 da Polo Hofer a Harney Amann, a Sauda am Nordcenter in das Pien Conniscenz Hitz della Musica Mundart Svizzera. Esche quel Klassiker in Mai Venius da Ososco Single, ai Alpa Rosa, diventata a Jon 2006 al pi gran hit Schweizer de tutt'ls temps. E l'emissione de televisione di grössten Schweizer Hits aller Zeiten al Publikum Schweizer nomnada mein elegio Alpa Rosa schkommeller Song. Capesci o fitt bein? In a canzone d'amour, brama e d'amour per la patria, gest schkolle flur crestetiert, cavala gie esco simbol per patria, in a fulur unica non pareglabla. Alpa Rosa vi magari è nomnada sonsco himna svizzera dentro le canzoni. A quella te leinus oz antire dentro

0: il sempre vert dal dì.
1: Ed io credo che la nostra redazione di musica oggi proprio elegiu la dreccia canzone il sempre vert dal dì per il dì della musica svizzera. Aden, 30 minuti, dati puspe novità. Bien di Svizzera Romancia.

0: Aschi bein sa ella tuna la musica svizzera. Quest'au Dana con Darling You're Not Worst. Ad usa ai Florian Trunaus al studio e le simtiaus con le novità della socia mesa.
1: La Redienza Grischun prolungesce il programma Grischun Viva del 2027 fin 30. L'Unione Privata responsabile sovrin per cui una contribuzione di maximalmente 4,9 milioni di francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. Anna Giacometti ha deciso di essere candidata per il Consiglio nazionale con 65 anni veglia ella di più tempo per sua famiglia e i suoi hobby. Il Ferms Orizis e la granella del 28 di agosto hanno donato rund 100.000 auto e ci sono costi di 1 miliardo di francs. Quei comunicazione la Federazione Svizzera d'Assicuranze radunt 80% del dons per tutti gli auto.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Adots, anscheinend la Djevje kun am Pau Nibels, magari e Grefs, als Nibels quels schliegenden Ton, el de Kurs del Di. El as valades del Sit, dati per grande part zu lei, an contersere turnen als Nibels lupuspei alla noce sin venderdi sa di da sai da local ma in puspei plievja. A quere dati oz Djevje ven Graz, sure so selve Genif Graz e l'engedina bassa Jotj Graz e l'engedina alta, in tec pi frescht kun Sedis Graz. De man venderdis, aura variabla, pauk soleil e ciao alau, plievja orvan tut, el sit. Ja, per tut quels e quelles che antr ciao, o ta l'amblidau de fa, la sopa de buchstabs, na, ela ai per vus, sin nies status del telefonin de RTR. Adeva per musica, c'è canzun, ancorinus.

Quei cau ei stau musica svizra e osa veninus tirin a canzun de Pauline Nuotcla e forse mosco tip e la ed si cei da fa an si cei cun la zuppa de bustabs de dots. Nostalain de del nulla ed in giun. Buon dì.

0: E naturalmein sau della musica, romanche da Paulino Atclatir, quei di della musica svizzera sin nossus ondes. De maun ai lu tut in auter tema cautir nus, che stat el center, ora von tut, e io von mezzdì e la sera.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in bei eins.
3: Un pays. Les autres?
2: Die andere.
1: Ils autres.
4: Gli altri.
0: Le Tour de Suisse. Ja, Center, che nous essen stai als Confins, si la pont pendenta, ai al Tour de Suisse dils Autors, quella gada è la terza edizion, si laua. A laua, ai al CLUE, gli element central. La lunga periode de d'altas temperaturas de questa stada è stata in vera schmanaccia pels glacés. Que vesins die a dei blot. Denton, vesaivla per nos eils, ai la gelira permanenta en nossas montognas. Quella ai bove saivla. È la gelira permanente, pitesce nomnadamente delle scalire. Con son liua è al glaccio permanente e la grepaglia.
5: Il spelm è già da subterpi svelt, con le scraps luoces. Questo è un po' in buon impreve, le sfesse sono plein con glaccio, non si due metri avanti. Scuccia, quei fusi in classe, cucci venienti più ove. Allora può l'ova circolare, ma è il glaccio svesso, viene allora più lam e così vogliamo allora la stabilità della montagna.
0: Qui di Felix Keller, è il glaziologo dell'Engiadina. La montagna diventa instabile, la conseguenza può essere in cordate di crapa, bovas, lavines, di liet. Asci venus di avviu a Jon Vargau a Blatten, El Valais, lu avonsi a tons a Bondo en Brigaglia. Tenor al glaziolog, vegn la gelira permanente d'anton miserada consequente main, tirnus alas montognas al prigel, quelle d'anton a von maun.
5: In spost, dir in poch plez, in prievel, c'è ins cugnus, in spgerda mainz, cu in prievel, c'è des incunciant.
0: De pli del glaziolog Felix Keller e del fenomen della gelira permanente sil mont da la bestia sur punt regina, de pli udinus lu el magazin de miezdì s'entra las 12 e la reportage da Romana Costa. Romana Costa, dil reminent lu la moderatura

0: Ja, la prima cosa che ho detto, quella band, fai il Google, vai lo sfatto, qual è del Tessin, musica tessinese, Anymore, Another One, vai nos udio. Nos udin, minchia di fec bia canzons. Vai negina idea de coco quella canzon a jest sco quella ai. Nos ven domandau e a nos musicistes, a nos musicistes Ramonches, de wacht, certes canzons, co quellas ai nascides. Domandau, vai nos e a Matteo, a voliu sve, co ni perciai dati insomma la canzone Mi Dada. C'è stat da vos quella, Matteo?
1: Mi Dada è una canzone che va scret durante in tempi un po' turbulenti, una canzone su de logans, a moments che si miden, et io vai sentiu che quei fa magari mal, a tutina a sei necessari. Io credo che noi siamo provati a vens de tenere moments, a situazioni, a cause tra noi. C'è di che noi sapevamo già che non si sette tempi da dire per quelle situazioni, né per quelle moments di scia e verganza, cioè io divino buon, ed io credo che quella canzone si tratta esatto di quei sentimenti.

0: Avon, voi nous udiu che Matiu ha declarau co la canzun midada se insomma vignida el ciao adel. Midada, quel moment ch'ins ae magari de sciadanzi, cioi. Si mai playlist ossa Lascia a mai, de Bibi Vaplan, ad enus ven domandaua Bianca Meier, hey Bibi, co? Ai quella canzun vignida, ni concion vai insomma de scrivere una canzun tocan che la sesa a funziona per gli artisti.
1: Lascia a mai, qua era una canzun, c'è son sezio di il clozin, ed le snude, ed era finita. So, qua era l'unica a mia vita, c'è questo capitava, qua era sce cool, perché c'è normalmente, hai, è stato un processo, finché una canzun è finita, fitch, tantusa.

0: palle.
1: Dus conoscinus el fenomen de quella canzun Lascia mai con quella island chiat a grat finiu al Madame Dila Bibi va plan. E ella part dalla musica romanche, musica svizzera, oz, che stat el centro del dì.

0: Las novitats ter RTR.
1: Grischun vive vin prolungan fin l'on 2030 e Granella ci giunà dons di 1 miliarda francs. E les nov al microfon de Florian Mon. Bendi. La Regenza Grischun prolungesce il programma Grischun Vive dal 2027 fin 2030. L'Unione Privata responsabile sovvent per quei una contribuzione de maximalmente 4,95 milioni francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione del turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Regenza approva più avanti la seconda fase della rinnovazione del Centro di Formazione per la Sanità de Cuera e per il mantenimento della scuola di Mora, eccetera. Il centro Cuera sovvenirà da 2,5 milioni per nuovi palancieus e cugines. La scuola di Mora, eccetera, sovvenirà da 2 milioni francs per rinnovazioni vid els murs exteriors e vid la tecnica dels edifici. Il Ferms Urizis e la Granella dels 28 de Vostan donna giara da 100 milioni autos e c'è una costa di 1 miliardo francs. Quei comunicesse la Federazione Svizzera d'Assicuranzas, radont 80% dels costs per tutti in dons wieder autos, dons wieder bajetzen in beetje compiats in la calculazione, quels venien pajat dell'assicuranza d'edifici e registrades separat. La Federazione d'Assicuranzas stima che il Zurezzi san cisnare radont dobbelo schiblers dons scola Granella della Wust 2023 en il Tessin. Durante il Davos 51 sono circa 11 milioni di tonne di ghiaccio loate in Grönland e l'Antarctica. Entro quel livello della marca si perpassa 3 cm. Scienziati hanno analizzato dati dal 1979 fino al 2023 e constatato che il processo si accelererà fece. Il sonno 80 loavano minchion 60 miliardi di tonne Glatsch in Grönland. Il sonno da cellire da il 2010 la quantità sta da passa 4 diades usce gronda. E bietmo il glatsch leue e rusciosa riducesce il quantum d'aue, per esempio era l'aue sotterranea. Il nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale di Meteorologia mostra che il livello dell'aue sotterranea si è sbassato oravantotto in Europa centrale e dell'Ost in la periodo del 2014 fin 2024. Dopo 10 anni si riducesce le riserve d'aue continuatamente, scrive la WMO. Radont 2/3 delle fontane miserate hanno di lompe sapli paucaue che in media.
0: La meteo.
1: Il dì comincia a coverti il snivel zu schlien per par durante il dì e le svelate del sito dati il pli bler su lei. A conto saire ritornano il snivel e la notte venerdì dati localmen pli evgia. Il venerdì set dati l'aura variabile con pauc su lei ad orvontot en il sito poi plover.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Edots pil di de la musica svizzera porta bia sulei speranza en vossa stives adeo creuca oz dati e sulei per tut quels e quelles can anniversari. Oggi è una buona giovia. A voi tutti, in B&D, io sono Gabi De Gonda. E da ci che noi regaliamo la scadiola RTR, qui, stai non in te che le smarveglie.

0: Signorino DJ, musica svizzera, che tira nus i jeles 9-10. Adots, als 17 de settembre, bain an qual persona prominente che festivesse anniversari, dentre auters, Arnold Messmer, alpinist, avventurier, cumplenesse ot 682 ans. A lui, vegni si gir e fa ciotz in viva con quella donna con quella voce sensazionale. Anastasia Lynn Newkirk, nascida a Chicago, oz avanciun con Totjons, sincera gratulazione è ad ella. Ma nos stars, nosses stailettes, jubilares e jubilares del 17 de settembre en Romancia. Quel stat anter nus tutina el centre. Gratulà a stiai nus oz a Noemi Venzin de Lyon. Noemi cumplenesce oz 10 ans. E lui a Musté a stiai uns trametre gratulazions alla Roswitha Steger. Duna Roswitha Steger, oz 61 ans. Sincere gratulazion tot la squadra RTR divisa in bidi de fiasta sanadat contentientia al mo al meglier pel nief on de vita.
1: Presentado Bogn Engiadina a Scuol, il Bogn con Aua Minerala. Bognengiadina.ch.
0: Ja, du slei nus a capesce, se vene o astiai nus termetter la graziosa scadiola da ceramica fina dell'Engiadina. Nosa numera per gratulà. Asciat termetter quella biala scadiola 0800 20 30. Nus tat lai naun ladina, asantra vignino sluciona delle smorveglies. 0800 20 20

0: songs at home.
1: La Ladina con Sad Song, la nuova quindi già esi a dos veninus proprio della Smarveglia. Si oggi da al BND alla Maria Vincenz che telefonesce a nus de Quera. BND Maria.
2: BND Gabi, fa piacere che sono venuto tra nella prima linea. Allora, le si è potuto ingratulare a Franco Caminata, a Tucan, Silvin Ciociava. A quai ai, car Franco, cordiale gratulazione tu, bien sentiu vincio a ciava il giro della scienza, che giuntire la contentienza, specialmente sanadat, a chi mondi va in contai, a che te ci vis mondi in vigor, a fai in bigi, a quai ci vis tata Maria.
1: E Maria? Franco, yeah. Allo sono in una flotta tata. In una tata che telefonesce per gratulare a sciatter mettere la schediola. Maria, che fa il Franco a scella vita? La vengono a Gionsco, sono in Om, al Beadi, col Temps Gola. Che fa la vita?
2: Io avevo il buscibiai a dare le buscine a massa da dire, perché a volte ce la fa in quella via e lei elettronica, credevo, se sbaglio, reclamata. Lui è un battosendes, è il che ho così in smanader da battosendes, da qua a Pibia, è il forse abbiamo il computer, fai book, da sciocco.
1: E mince che
2: la mai buccia col. E la che non so cosa in buscibia.
1: Allora ella un bu procurau che la Maria veni basata.
2: No.
1: Also, bo, che ti sappia.
2: Ma lei credi lunch, lunch ne vedi. Aber qua è bu.
1: Oh, basta.
2: Un flau setz, qua è bien a scia, na naia.
1: E ma.
2: Certes. Aber sappa di eus, biaga, vai, fide bo, che qua che inscrive.
1: Ah, yeah, yeah, yeah. Certes causas già in lui e bu els mauns della tata. Absolut bu, ne vedi.
2: Flot.
1: Basta, io spero che il sanonzi lucul servi in posta. Ma Maria.
2: Ah, lietz, senza, lietz, bagne, falciom.
1: Flott, flott. Sono dati motivi a wunder per el de telefonare e scrivere la tata a di un grazie. Fegge bugienter matinus sei escadiola giù tucken alla Maria, che visio naturalmente in balezia di io. Stai bene.
2: A qua che visio a te, grazie a fegge, stai bene.
1: Toccan in autrega, ciao Maria.
2: Ciao.
3: La Cuppina. Presentato il buon angiadino a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: Ed è un curt moment. Astio oz esser di alla da fortuna. Mara neoka nies pin menu va.

0: Anna Rossinelli con Let It Go. Da sai. Oz posta per tot las trais ni ils trais. Victurs de nos de nias diuk de questi amna la suppa de bustabs. Adoz hast jau esser la diala de fortuna e ist den ton di oza maia nostra Natalia a scret. Alleluia Gabi! Also oz es quello impossibile! Natalia in Carcelid, na, il è bo non possibile, perché che non vuoi essere venuto oz schlige zi uns. Adiau, hast jau esser diala de fortuna. Ok, e mi udeggi gola! E di oggi c'è il cordiale gratulazione a Lidia Domenic. Lidia Domenic de Sent, ella gudogna oggi in una spisa calda per quattro persone che RTR termette oggi mette sin posta. Noi ci vediamo bia pligé ad in pieno appetit. E che vai a fare questo stoletto? Adje de fa per quel qualche vent su entra mai a Elias. An conosceva buco giù. Ciao Elias, vai bene.
1: Bon di. No, e tu stevi declarare mai.
0: Ne io vai, ti es venu in tec surprise o in tec mema. A nus ven stru es un stru se vasi ier as fatti attualità. Mhm. Però se sti qualche accompagnas nos auditores nos auditores trasco di. Precisa. Al di della musica. Che temas asti oz. Entia emission el rom del di della musica svizzera.
1: Ma appunto simil co tu dis fin già al di della musica svizzera, qual es l'inter di un tema qua? Vainci quattro ore se puoi dir e du scegli per mai non su nein exclusiv musica svizzera e vain tante rente d'una da c'è con les pitchnes insles con quartas infos de las musicistas, de las musicistas, de Wartlur Chanzuns. E nabe quai, un tema promai, un tema schwitzer, sco finja protai, Le Tour des Suisse, il progetto de radio interregional a Chachun de Ils Autors. In mia mission du dina giusto dus contribuzions de collegas RSI ed SRF. Una ans meina in un mur de serra, e cella ans meina entels palüts de lei de Pfeffikon.
0: Gutune, fech interessant, propi al di ai lu de maun, ve Elias?
1: Hai.
0: De maun cun emissions live, intervestes, e cun zon la sera an els lu, pus poi quella emission dentro la socia la snof en quattro lungaggi. Quella ga hast jau esser sta a casa, a te la tia, a dia se legre le mince cas. Bien, Pia, un grazie al fece Elias, in quel caso, sur Doniau, il Pols de Modera a ti, a de vos tots e totes che SS e Oz participai puspei a nostra suppa de bustabs, quella dati lo puspei zu QX, durante gli anni, e non permettel a una vonna dal, a lui. Un grazie al fece per la partecipazione, abbia pligé a quels che sorvegna in posta de nos. Io son Gabi de Gonda, lascia al vos en grandiosa compagnia da Elias Tuzeos, de bia musica svizzera che va a cor vu di quei di cunus per quel che nus va in plegi in bidi io son Gabi de Gonda toccan in altra gara.

0: Sto.
1: Mes di. Mes radio.
2: B-Musica Svizzera. Es hat la devise per l'üna. Ed es il di della musica svizzera. E la Svizzera e sias regiuns linguisticas. Sun er nos tema. Il progetto interregional Le Tour des Suisses s'unisce quest'evne in Svizzera francese per un progetto di radio nazionale. Dit kurz, dai di meina oz, la va mezz di musica svizzera e contain svizzers. E da mo al chat per aggiungere il nome da Gabi de Gonda, la soluzione della Joppa de Gustavs fis lura stata Sgurdibels da Paulin not gla. Elias zu zeh aus dem Mikrofon intant, bundi romancia!

Il Cecchau se sporge oz in jackpot de 60 francs. Las Cevazins sunt tenor mai nianco sche grefs. Ma ci sa. Fat quel click sen rtl.ch per es preparar fin già osse. Cun Cevazins e cun propostas fin già fattas e l'ura gessa la scena liber qua. In 30 minuts. Curcianom Cecchauses.

0: So, da vero, da vocchi sta musica da festa. Göschen en Airolo, stubete gang, isch ne klei prontes e prontz.
1: Che chauses. Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Bons de Nickis in valur de 60 francs spetten oz. E da una soluzione, e da drei cevazins de jüt. E da per vo, 5 propostas che podevet inoltrar. Na pro persona, ma tot in tot. Noi ovaino che chauses, il numero è 0800-20-25-30. E quish qua, cerciaina.
2: La chaussa è savens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacce. La chaussa dati in differenti grandezas.
0: C'è una chaussa è sovente obbligatorica, comunicescia als e dai in differenti grandezas. Telefonai ossa 0800-20-25-30. 60 francs spetten e l'onur dall'intera Romancia. Proposta numero 1, RTC Chausses, buon dì, qui è Elias. C'è il telefono.
3: Bien dì, che ho di Florin Mariona.
0: Buon dì, donna Mariona.
3: Mia proposta fosse la cazzola vidal velo.
0: La cazzola vidal velo. Suvent obbligatorica, comunicesce alt e dai in differentes grandezas. In sé una buona proposta. Ossa, elles domandas di scuola con la Mariona ci andiamo da raprono. Discorre con la Mariona ci hanno lavorato, no?
3: No, Mariona di Florin, che
0: tu mostri. La voce non era simile, perché qua è stata una sorpresa. Ok, basta, non in pro la sliazione, donna Mariona, in displaggio.
3: Grazie per il
0: belli.
3: Ciao.
0: Grazie. Proposta numero 2, RTC Ciao, se sbundi.
4: Buongiorno, caro Benzin, di Surain.
0: Buongiorno, donna Benzin.
4: Io provo con le nombre che si auto smisciò, che si in altre macchine.
0: Also, hai, usci non ha un nummernschild per tu daest, ma è che per un manch già non crea, semplicemente il numero.
4: Das Nummer geht, das Auto mit der Maschine
0: weg. Nummer d'Auto, es puoi klein notar. Nummer d'Auto, Donna Benzin, non è la soluzione. Grazie, un bel dì.
4: Grazie a lei, mi onta
0: grazie. Proposta numero 3, sbundici sul telefono.
5: Bien dì, che ho giusto su Rai.
0: Buon dì, Donna Imelda.
5: Io dico le streme smelne di alve che ho in voi. Che ho leo.
0: Che ho leo, questo può dire. Ossia, è stato qua, cercare il... passaggi, passaggi, Jessa?
5: Also, quello di sai, sono melon.
0: Da peduns, oh?
5: Yeah.
0: La strible si elga sulla via per peduns e non ha al passaggi. Donna Imelda, sovente obbligatorio, è da fatto aduna obbligatorio, ci dovrò questo per il sulla via, comunicazione al da in differenti grandezze. Donna Imelda, non c'è China.
5: E book.
0: In bel dì.
5: Bien, grazie. Ciao.
0: Allora vai. 0800-20-25-30 non c'è una chausa ci è sovente obbligatorica ci comunicesse al ci da e ci dà in differenti grandezze ci abbiamo un'idea proposta numero 4 buon dì
6: buon dì Denis
0: buon dì Sir Caduf
6: qua hai fatto il triangolo da panna
0: triangolo da pannas. Quello è il sovente obbligatorio, comunicesse, ci dà una sorta urgenza o accident, dà indifferenti grandezze. Il triangolo da pannas è una fitch bella proposta, però in displagia sarcaduf, non stai in cerciare in avanti.
6: Super, ok, bigi.
0: Grazie. E la proposta finale del 17 settembre ci è al telefono.
7: Buongiorno, questo è Maria Luisa Sena, Santa Maria.
0: Buongiorno, Maria.
3: Al L,
0: che si prende l'auto. Al L, jawohl, col L blau, che dis magari suvent magnetic, ci può far ferm vid l'auto da vovat per mostrarci se da imprender. Es obbligatorio che noi usiamo la patente o ci usiamo il permesso da imprender, comunicesce precis qua e là e dai in differenti grandezze. Per solito, simili grandezze, ma i variation un po'. E qui qua sto a dire, in secolo ci va zins vai, ma Donna Maria, in displagia. Non basta per la soluzione.
3: Grazie, un bel dì. Arrivai, grazie.
0: Grazie.
1: C'è Chausses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ed è una propria cort pensare come se mai ci vanno al telefono la Mariona Lombriser, nostra anteriore moderatura. La vust non è tutto simile, ma e lei ha un nuovo nome. Basta, 60 francs non ha funzionato oggi. Noi avevamo domani per 70 francs.

Arva la mare in canzun ci ha portato un dicent ton come la prima era quai in beat. A Santers è venuta una canzun del text e si è vediato entrare in perbials in sconters. Ad indio quels è cinemic di me o di Santers in concert. Pascal, sas, te gides con tia vush, liu come smounts. Adio a quadino che tau qua in Valencia, ci è venuto da noi come straniere. Per vasai, e perché non so di tutti insieme, tutti fanno a parte. Ed è lo andai di me, mettilo qua in una canzone, e lo sarà sentata.

0: La Regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 fin 2030. L'Unione Privata responsabile sorvegna per cui una contribuzione di maximalmente 4,95 milioni francs. Il programma collie l'agricoltura con la produzione ed il turismo e promuove una valorizzazione persistente. La Regenza approva plinavant la seconda fase della rinnovazione del centro di formazione per la sanità queera e per il mantenimento della scuola di Mora a Cezras. Il centro queera sovvenirà dunque 2,5 milioni per nuovi palancieus e cugines. La scuola di Mora a Cezras sovvenirà dunque 2 milioni francs per rinnovazioni vid els murs exteriors e vid la tecnica dels edificis. Il Consiglio d'amministrazione della SRISSR ha confermato le persone che fanno parte del nuovo team di direzione dell'RTR. Spero la direttura Simone Caminada, in cui Valentin Schmidt, Anna Serrarda Campel, Tinette Gaudenze e Flavio Bondi. Vitiers vengono tre persone nel settore HR, Finanzas ed Operations. L'unità regionale romanza della SSR annuncia era che sia da spargnare 100.000 francs il 2027. Ils respans vengono realizzati sur le strutture e process, square con nizidiar pli fit sinergies. Ils fermsurizis e la granella del 28 de vost dan donadiar ad und 100.000 autos e c'è una cost dat 1 miliarda francs. Quelle comunitiesce la Federazione Svizzera d'Assicuranzas radunt 80% dels costs per tutti in dons vid autos. Dons wie de Budgets en bitch compiliats en la calculation, quels vinen paiats de las assicuranzas de defezis e registrades separat. La Federation d'Assicuranzas stimme che il Surezi Sanchez-Narra dont double schiblers dons scola granella de la Vost 2023 en il Tessin. L'interpresa d'intelligenza artificiale OpenAI pubblicesce in caps con sia IA e la reazione dell'interpresa sin in attacchi da cyber da sia intelligenza artificiale durante un test. Durante altri test, einins 30 router constata che la IA inventi e faccia scelle nacciate bitchquels ed improva l'ora da zuppentare quest faccia. E in altri casi, ein modello improvato a cerchiare documenti nell'internet che la crea sets per suenter poter indicare quels scofuntone.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a couvert, il snivel se schlien per par durante il dì e le svelate del sito dat il pli bler solei. In contrasaire ritornano il snivel e la notte in venerdì dat il localma in plievdia. Il venerdì dat il lura aura variabla con pauc solei e dorventote nel sito poi plover.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: I despardo nos mince di al polir els dains. La scelta da pasta de dains però. Quella non is magari simple. Corunnas cun dunzainas de tubas coloridas ci prometten al blau del ciel o l'alb dels dains. Es sa mes favorit de pasta de dains ma forza stessa moneda da reponderar. Nostra redactura es nempe ida alla cerce per no per nire savar c'è nuna pasta de dains ci dis adattada per ci. Dopo in 10 minuti qua pro RTR e li esti successo il microfono. Buon dì!
3: Real Things verkörpert für mich eigentlich sehr schön, wer ich auch als Künstlerin bin. Weil in dem Song steckt eben gerade die bodenständige Seite von mir, die sich sehr stark mit meinen Bündnerwurzeln zeigt. Die Idee, dass es im Leben und in der Liebe am Schluss nicht um die grossen, perfekten Sachen geht, sondern um die echten Momente, um es wirklich einfach zusammen lachen, zusammen reden, zusammen Zeit verbringen. Und genau das sind für mich so die Real Things. Und dass man wirklich einen Menschen zu einer Seite hat, wo man diese Momente teilen kann.

On des RTR, Giovanni Mezzdiles, Giovanni Cicinch, c'è gira in Romancia questa sera, e stai andando via, per il calendar d'occurrenzas, del 17 settembre.

0: cun musica svizra. Ossa nur las 10:30.
1: Il Challenger.
0: RTR con tocco a ci gira in Romancia o ci ha con ex romanch. Questa sera è la sera romanch con Theo Haas. Si tratta di una piccola tour tra Domat, con la app City e-Guide e con text romanch da Domat. Da vola tour daiamo l'occasione di stare da compagnia e la steile in scunter alle 7 questa sera. L'ho in scunter per la fontana della Cruna alla Via Nova a Domat. La sera romanch con Theo Haas. L'ora di questa sera è ancora un concerto con performance. Il titolo tradisco è fin già un po' Maybe a Concert, tradotto forse un concerto. Si tratta di un concerto tra folklore messicana, performance western e varietà surreale. In l'inscenazione si chattano canzoni, raccoons, plurilings e performance. Per italiano ed inglese, con sottotitoli studiati, e tocco a partire dalle 7:30 e la post-remise ancora. Infos per biglietti da viacalender.ch. E da Lyon, il Cinema sul Platz da Oz era una forma di concerto, una show di Diaz con musica live. Agustin Rebetes mossa sia lavoro in forma di una proiezione di Diaz accompagnata live dalla musicista Rea da Vienna. Las 8:15, il Cinema sul Platz a Lyon.
1: Il Challenger.

0: Like, Sophie Hunger. Forza vai du di, no vanqua tutta di musica svizzera, c'è schon del di della musica svizzera. Ed il nostro prossimo tema è il Koch für Schweizer.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in Paiais. Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Qua cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri. Le Tour de Suisse.
0: La Svizzera consiste quattro regioni linguistiche e le diverse culture. Qua daimo blerda per scrutare ed imprendere conoscere. E precis qua è fine a custodia insieme con nostras e nostri colleghi della Svizzera italiana, francese e tudaisce. Insieme visitaino tutte le regioni linguistiche con il progetto di radio Ils Autors, Le Tour de Suisse. Romana Costa, mein progetto interregionale della SRG. E moderesce con Stefano la parte per RTR e con ella hai potuto discorrere avanti l'emissione. Romana, voi siete stati fin già a Tessin per rapportare sul confin ed in Romancia per rapportare sul de punti metaforici e reali. Ed ossa, in giù fai la prossima fermata.
5: La terza etapa della nostra Le Tour de Suisse, quella anzmaina a Lausanne, nostro grande tema è l'ova, precisa l'ova, si potesse dire, ci era absente questa stetta, di meno fitta attuale, e tu puoi immaginare lì, che ci sono venuti decisi in un anno da pigliare questo tema, non venuti se via, ci do usce una stetta record con temperature usce otas scumi in Suredes. E per cui, usa con un po' di distanza da questa stetta, temperature un po' più freide, domandainza Pola Svizzera e ce nir considerata scu un ce ste dove dell'Europa scu ci viene d'una dit co es be una de quelle domande cinz occupan de mem.
0: E concret, ce capite de man?
5: Ma insieme con Radio SRF 1, RTS Premier, Rete 1, Genza alla riva dell'Ei de Ginevra, Lac Le Mans, in un lieu fitch symbolique per l'ova, in la Maison de la Rivière, la Chiesa dels Flums, quella è in vicinanza da Lausanne, alla riva d'un flume e poi da vent dell'Ei de Ginevra, nos visitenza live con Vuslo, quella Cesa, fit speziale, un svort museum per le flums, e venza in video differenze giusts, con quel discorrenza su de differenze aspects dell'ova, su del stedi, del flums e leis, del pesci, con un pascedr pascionò, stelli dir, discorrenza su del stedi, del pesci, zieva questa sted, e lura venz erencia un giust. Fit speziell, un rumänsch, ci sto a Lausanne, Alexander Sutter, el ans quinto un po' de più della vita quotidiana, a lei il romandi e hai quists discours venien lura fats in tutte le quattro lingue de nos paiais, come in giur una sfida, ma co es il concept u scene in petuna la Svizzera.
0: Resta bemo la domanda, cura vaina de tadlar radio, Romana?
5: Ma in sé es può già cominciare USA e restare l'andavì a tarler RTR, oz si aveva l'asundas ed er ent il magazzin da mezzdì doque differentes reportages delle altre regioni linguistiche ad una pertucciant il tema OVA. L'ora da mem asoda ternus sun RTR ad una da ciò live dels autors, la svizzera francese, non us di mena. La grande emission live da vent della Maison de la Rivière es l'ora delle asundas e las dudas. Ma mes colleghes da SRF 1, RTS Premier e Rete 1, quels vem già live sulle emitur un'ora ent, dalles des alles undes, di mena er lo, a spottad ler ent, e il grande finale, quelles l'ora la saira dalles ocho alles nof, e mi schon quadrilingua moderò con mes colleghes da RTS Premier, Rete 1, SRF 1, ed RTR in tutte le quattro lingue, qui è quasi il punto culminante e lo aspettiamo tutte e tutti a partecipare live con le vostre domande se vuoi svegliare.
0: Oggi di mia amore sta andando via e domani è allora la terza etapa di questo viaggio tra la Svizzera e la Romandia con il tema Aua.
6: Ils Autors, Le Tour de Suisse, ans meine Questemna, en Schweizer Franzosa, der Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stadt de Cialira ha dentant musa dolorosa ma in cieca capita, scina plova bec e l'aua manca. ers secs, nauschas recoltas, auas usce chiaudas co anc mai e pesce morts. Nus, as prendain cu nus a la rive da lai de Ginevra en la maison de la rivière, nu che laua sta en il center. La discurinus ensemen cun RTS Premier, SRF in rete 1, cun nos giasts davart il stadi della scenumnada Stive Daua Svizra. Las istorie sin ed vart laua udis vus der RTR. Venerdì, il 18 de settembre, trantre les 11 e les 12, e de nos emissione speciale en 4 lingues, de les 8 fin les 9 de la saira.

0: Musica in sé na Svizra, in cover, ma cantà da Marius Berra, Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: RTR Impuls.
0: Oggi dai un episodio misterioso dell'autore ingegnese romana Ganzoni col titolo Missing Person Report, il samurai delle tre porte.
2: Curce studieva all'Università di Turic, aveva brama da dire già a mince fin d'Efna, col tren, un viaggio da 5 ore, da dar musica, leer, scrivere poesie, vera or da finestra, ed una ja, ed era una giovce da vomezdì, chanteva vis-à-vis un fitch bel om asiatic, grand, che ves lungs e lujains garantì un samurai. Sull'altezza sargans, vanno a cominciare a discorrere. Il derenu con l'avion da Tokyo, in cui sua figlia abiteva, a Stockholm possedeva una bar hard rock. Il mi ha detto quella ja ses nom, ma è il na in vlida, per cui il nom ne ossa tenorme sgust. Hinata. Non va in quinta libre mangi de nostre vites, la mamma da sua figlia era ballerina pro il National Ballet of Japan. Ses genitors sunevan la gia in un orchestra sinfonica in Svizia. Etel na domanda in giovas ossa? El no saveva, ma in giovas tu? A scuol? Et accompagna il dit. A scuol es na itz il abar tras portas e vain discurru e discurru e discurru finci derura da dormir. Etel na accompagna sull'hotel Belaval in cui ci aveva riservato una stanza per partire Bodezza e Turic e da Stockholm. Da spela speresce c'è un bel dì anziattaina del cielo retica. Ci sa.
1: Impulse.

0: Esa sera confirmà las persunas che fan part del nov team de direcziun de RTR. Sper la directura Simona Caminada en quei Valentin Schmidt, Anna Serrar de Campel, Tinet Gaudenz e Flavio Bundi. Vitiers venien tres persunas en ils sectors HR, Finanzas et Operaziuns. L'unità regionale romancia della SSR annunciera che insaia de spargnar 100.000 francs il 2027. Ils respagns vengono realizzati sur las structuras e process, scuere con nizidiar plifit sinergias. Il Grigiun ha 23 novs polizisti e 2 novas polizistas, sono 2 ons scolazione nelles ed els venit sermentats ufficialmente in Grigiun din act festiv. La città de Cuira combinesce le incumbenze dell'Inspectorat de Baiegiar, della planizzazione del spazio libero e del sviluppo della città e nel nuovo posto spazio urbano ed ambiente. Quello è sottomesso al Departamento de Baiegiar, planizzazione ed ambiente e la soprastanza de Cuira a LG Agnes Hellersco, nuova chef di questo posto. La domenica hanno in città nel Lai de Samuretzen in Barra la polizia cantonale conferma in rapport corrispondente da blick.ch. La Barra ha in città la domenica intorno alle 8 de Maun e la saia venite identificata da pli indicazioni ne fa la polizia bec da vart quest cas.
1: La meteo.
0: Il dì comincia a coverti il snivel su schlien per par durante il dì e le svaladas del sit dat il pli bler su lei. In conto sera ritornano il snivel e la notte in venerdì dati localmente plievge. Il venerdì 7 dati allora aura variabile con pauc su lei e dorovan tot in il sit poi plover.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mesdì, mes radio.
3: L'aua è il tema in quest'ora. C'è un progetto interregionale, Ils Outers. Dai, quest'efna collaborazioni da radio, tanto SRF, RSI, RTS ed RTR. O se c'è non dodino ne ha da altre svurs, capo le zone romances. Il tema in questa prima metà dell'emissione, il mur da sera Luzzona, noi entrain in le profondità. Elias, zuerst per voi il Mikrofon. Weyla. Es in Claire Modina, tutta di, al ciascun del Dì della Musica Svizzera. Musica Svizzera.

0: recommended. Nicole Bernecker, Don't Stay Away, Katardas Passale Sündes, questa ist RTR.
1: Quattro Linguas,
2: vier Sprachen,
1: in Paiais.
3: Ein
1: Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Und was cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri, le tour de Suisse.
0: Schis di scuora da daua, es di scuora da energia. In Svizzera fornisce la forza idraulica circa 60% dell'elettricità. Els producents, els più grands, sono il Valais e il Grischun, intanto il Tessina con 10% della produzione nazionale, la terza plaza. Un'energia ci non provvede bel cantun Tessin, ma bene regiuns con Turic, Berna e Basilea. Per gli attori, els più importanti, toccan Ofima ed Ofible, le due grandi enterprises idrauliche della Valle Maggia e la Val Blenio. Un dels sens caratteristics della forza idraulica tessinaise es il mur de Serra Luzzone, il più alto del Chantun. L'ovra srecciata 550 meters sot Olivone. Davide Gagliardi, nostro collega da RSI, esi la profondità della montagna per ens declarar co e cura c'è l'aua ci ven ramassada ent l'aida fermada, ven trasformata in energia elettrica. Accompagnà es el nü del direttore dat Ofible Marco Regalotti.
5: Es un cammino tras una galleria scura, profonda mainch all'interno della montagna e davanti me sto uoscia giusto all'entrada della centrela. Sto un gigantic büschen vert. Marco Regalotti, in ue chance nus uossaco.
6: Qui ci troviamo nella camera valvole della centrale di Olivone, punto di arrivo dell'acqua che lungo la condotta forzata che parte dalla diga del Luzzone arriva in centrale e si distribuisce sulle due turbine.
5: L'ova croda co, 600 metri c'ha fuori in giù ed è sfici svelta. Quanto va passa con 3 per seconda?
6: Quando la macchina è in funzione abbiamo in uscita dall'iniettore circa 400 km/h di velocità d'acqua che spingono sulla girante della turbina.
5: E come in questa forza idraulica enorme vuole trasformata in forza elettrica?
6: Allora, il tutto parte dalla diga del Luzzone in questo caso, l'acqua è accumulata in quota e la differenza di quota, di altezza tra la diga e la centrale fa sì che il contenuto del bacino ha un'energia potenziale. Nel suo viaggio verso la centrale questa energia potenziale viene trasformata in energia cinetica. L'energia cinetica, l'impatto sulla girante fa ruotare la macchina, quindi si trasforma in energia meccanica, in energia di rotazione. La turbina collegata al generatore in rotazione crea una corrente elettrica, a sua volta un campo magnetico, e questa energia meccanica diventa poi energia elettrica grazie al lavoro del generatore.
5: Quantas cesas è mossa grazie a vostra elettricità?
6: La produzione di Olivone permette di alimentare circa 40.000 economie domestiche, se prendiamo il termine di economia domestica che è un po' una media tra appartamenti, case, è un bel valore pensando che in Ticino abbiamo circa 170.000 economie domestiche, facciamo un 30-40% di tutto quello che è il fabbisogno ticinese.
5: 30-40% dell'elettricità ci viene druveda in Tessin, viene di meno fatto. Nus steins vossa più bassi la montagna, suot nus sciusciura l'ova in la galleria e quest'ova va in nempe druveda a un c'è in avanti, una?
6: Di quello che vediamo è il canale di scarico che raccoglie l'acqua turbinata e la porta verso il prossimo anello della nostra catena idroelettrica, verso la centrale Rasoira, rispettivamente verso il bacino di Malvaglia, lungo una galleria di 15 km. Verrà raccolta nel bacino di Malvaglia e poi per l'ultimo salto sulla grande centrale di Biasca farà il suo ultimo lavoro prima di essere riconsegnata al suo stato puro naturale, al fiume Ticino.
5: La stets vengan vie più sütas, a todo mai naif. San Regalotti, cu guarda ora l'avvenir per vus?
6: Sì, le previsioni dicono effettivamente che ci saranno anni estremi, quindi di estrema siccità, probabilmente alternati con anni estremamente umidi, con tante precipitazioni. Si prevede uno spostamento delle precipitazioni dal periodo estivo al periodo invernale, quindi non necessariamente meno acqua ma distribuita diversamente, e quindi noi dobbiamo chiaramente adattarci, dovremo calcolare di avere anni più agri e anni più abbondanti, e il nostro compito sarà quello di riuscire a gestirla nel modo migliore.
3: Grazie mille, Marco Regolatti, direttore da Quistovra Elettrica, Ofima e Ofible. Schau sessa s'accesa, ziava la laur e fais gli usch. Pudais simplemente recreer o ben pensais l'ora tuot la magia da lova chi fa questa gli usch?
6: È veramente scontato il fatto di avere la corrente elettrica sempre a disposizione per il cellulare, per la televisione, per la luce. Lavorando nel ramo si sa che non è poi così scontato, penso che è giusto che ognuno si renda conto del bene che abbiamo, della fortuna che abbiamo di avere una fornitura costante di elettricità che è diventata veramente la base della nostra vita.
0: Ecco, è stata una reportage del nostro collega da RSI, Davide Gagliardi, realizzata il ROM dell'azione da radio della SRG SSR, Ils Auters, Le Tour de Suisse. Il progetto mostra la varietà culturale e linguistica della Svizzera. Oggi e domani dobbiamo ulteriori contribuzioni sotto l'insegna del tema AUA. Dopo la mezza, l'ora giusta di una collega dell'SRF, in giro ci va per i paluzzi, ci hanno patito sotto la cialura quest'anno per l'aida pfeffica.

0: Jung, verdammt, lo e le duc. Le sündische Metz, RTS sulle Suralias. Medos in forma compacta las novitats, Florian Mon per plagiare.
1: La regenza grigiuna ha elegì Valérie Favracola come rappresentante del Centun e il comité directif del Forum per l'Italiano in Svizzera. Il forum è venuto fondato nel 2012 ed ha l'intento di rinforzare la posizione dell'Italiano in la Svizzera. RTR, l'unità regionale romancia dell'SSR, annuncia che si è da spregnare 100.000 francs il 2027. I risparmi vengono realizzati sulle strutture e processi che con necessarie più fitte sinergie. Hotels e altre imprese d'alloggiamento dovranno vinovante profittare di una tariffa riducita tra le taglie e la più valore. Il Consiglio del Centun ha approvato di prolungare la tariffa fino al 2035.
2: La meteo
3: presentata alla Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Il dì comincia a quernare le nuvole e schlim per par durante il dì e le valade del sud dai il più bler sulai. Con la sera ritorna le nuvole e la notte sul venerdì dai localmente plovge. A coira dai fino a 20 gradi in sur e sotto selva 19 gradi, in l'ingiadina bassa 18 gradi e di l'ingiadina 8 e del grigion centrale 16 gradi. Al venerdì dà allora ora variabile con pax sulai ed impostito del sud plovge. Era la seconda metà di questa ora restante per il tema agua, rispettivamente la mancanza di quella. Ma c'è un del progetto Radio Ils Autors, dove l'effetto della mancanza d'agua su ils paluzzi. Resta andare via. C'è un nuovo film già in promessa, questa buon'ora è tutta di musica svizzera. Quella gira qua tutta di 24 ore musica svizzera ed ossa adesso qua presentare un highlight. DJ Bobo, the one and only, everybody, se questo non è sempre vero di musica svizzera, loro non sai c'è. Music is what I'm living for.

to try. The Pegasus, rivaino pro James Grunz, con un de ses grands hits, Heart Keeps Dancing, in Svizzera sta grand un 2014, e la musica svizzera, quella celebrainoz, tutto a dir, il 17 de settembre, il dì della musica svizzera, quella terlainoz, e giusto da vo, ins occupaina qua da laua.

In 6 minuts mezzdì, torna a Polterra, sbivnaint allora col magazzin. Mes nom Elias Tuzeos, giovisch in avant buona compagnia con RTR ed in bel mezzdì. Sweet.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il De della musica svizzera, che è in De Spezial per la musica romancia.
2: Noi siamo in una minorità, a cui è oggi di inizio hip, per cui è fatto in bien tempo per la musica romancia e per la musica del Grigiol.
1: In De Spezial, oggi è per RTR, sto nel Spagna, però senza stricir plazzas. E sa presentar per ner elegia Antomiascia e its post an soprastanza domandos er pil post da president dati dus candidaturas. Bel is es con nox, al microfon Toni Poltera. Il magazzin da mezzde e nox dan in cit pi exact se il grigiung e covin continuò con un sostegno finanzial. Cenen, so sin cadis.
3: La Regenza Grigiuna prolungesce il programma Grigiun Viva dal 2027 fino al 2030. L'Unione Privata responsabile survin per qua una contribuzione da rund 5

0: La città da Cuira combinesce le incumbenze dell'Inspectorat de Baiegiar, della planizzazione del spazio libero e del sviluppo della città in il nuovo post Spazio Urban ed Ambient. Quella è sottomessa al Departamento de Baiegiar, Planizzazione ed Ambient. La soprastanza da Cuira ha elegito Agnes Hellers, con nuova chef da questo post. L'architetta ETH comincia sia nuova funzione il gener che vigne.
1: La buona novità è in Spagna senza stricir plazze. Florian Mon.
2: Il costi vengono ridotti con adattare le strutture del processo, che è un trasto di più sinergie. Se stoppano in gine plazze vengono strihate, comunicano RTR. Es hat die Preview der Kolvra umplischtret kules autres Unitats regionales de l'SSR, sei die Quaita las Emissions de Novitats nie autres Elements del Programm. Per l'Archivation due l'Intelligenz Artificiale sorni de plimuntade, a scoltriure mesire venien las Prestations de Marketing reduzides. Las mesires de Sparen fan part del Projekt de Transformation in Avant de l'antire SRG-SSR, quelle sind necessarias per quel Conseil federale decidiu de reduzir les taxes per la SSR. En tot sto la SSR sprenia 270 milions francs. Les ulteriores unitats regionales ston cun sprenia e reduzir plazes. SRF annunciau de streha 38 plazes, RTS 21 ed RSI streche sil mainz 8 plazes.
1: Der Chef ist in i Pass a Berna, der Politik nazionale e già in Consiglio di Stanz.
0: Hotels ed altres Interpreses de Logements doen vin avant profitar di una tariffa reduzida per la taglia sin la plivalur. Il Cusel des Chantuns ha approvat a prolungar la tariffa en fin il 2035. La facenta va uscia en avose nel Cusel Nacional, letz aveva la Stad refusa la prolungazione. La tariffa speciale monta 3,8% en stall dals 8,1% regulars. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e Kunter in a prolungazione della tariffa speciale. Questa sei nida introduzida il 1996, oriunda main scosliazione limitata, pia durante in temp da crisa della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione somidada, con pernotazioni in livello da record. Suenter l'incendio gronda Cro Montana, può la Confederazione mettere a disposizione alle Sonfrendes fin a 20 milioni francs. Suenter il Cusel des Chantuns, aer il Cusel Nazional approva quai da principi. Questa sliazione discharge alle derciras, però era alle Sonfrendes e l'urcom familiares, dice il Cuselier Federal Beat Janssen in la debatta. Le unfrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quales duain elaborar enclegiences extrajudiciales anstall da dir avant trecira. A talas enclegiences pudes lura la Confederazione sa participar. Per vidina differenza pitchna va la facenta anche nagiada en il Cusel des Chantuns. La Confederazione è più optimistica per l'economia svizzera. L'economia venia probabile sa sviluppa meglio che specia, in finossa, quinta il segretariat statale per economia e corrige in sì sia prognosa per quest'on. Donof, quinta nic il prodotto interior brut crescia per 1,7% e bec plis quel cercladur mo per 0,9%. Chi già avvina avanti c'è bunsco il secondo quartal na possen ins bain bec quintar, infine la fin da long quinta ni con una correttura, però anche di na con il 1,7%. Per l'autoron quinta il seco vina avanti con una carcen da 1,6%.
3: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Combat elettorale antumiascia, nox presentan iz dus candidats pi presidi. Con l'emissione nazionale «Ils Autors sen lava», non già in perché in Nagedegna, ed il dè della musica svizzera cui il focus musica romancia.
4: A quel che è hip, vengono codeggiato di più, e per cui vengono in questo festival alla Svizzera con musicisti romans, che è un extrem piacere di là, a vasetti a scia.
1: Nox ist ein bisschen gal hip, nox ist ein sehr top, che è l'ora.
3: La meteo.
0: In il decorso del suo intermezzo si scelgono i nivelli a dina da pli ed il sole si mossa, c'è là. Il pridic è la svalata del sito. Vers la notte tornano i nivelli puspe e localmente e poi puspe plover. A qui era dati oz fino a 20 gradi e in sure sotto selva, 19 gradi e in legge di una bassa, 12 gradi e in legge di nota ed il grigion centrale, 16 gradi.

0: Damaun venerdì dati puspe aura variabla cun pauc suelel ed ora von tut en il sit era plievgia.
1: Era plievgia, seven time da caleiras e siciras so esser hip e top. Ed uscea isch ins osa der nostra seconda parte di magazin e già perché Antomiascia no ci dat un combat electoral an Vishnanka. Per la soprastanza, mer pi presidi appunto, e do da ple annuncias ci posts in so demais la scelta. Laura Schütz o discurria quiz dus novs candidats pi presidi, den avart Roland Margadant, da ce l'avart Otmar Caviezel.
2: Il 27 settembre san quels a quelles della Tumliasca e leger entre dus candidats che va pel presidi. In de dels è Roland Margadant, che il avril turnaus in sia patria a status e la fraktion Rodels. Il jom de 66 ans, ca lo vrau empliris branches, per exempel el sector de pendicularis ad a segirades, denter auter e in posizions de menà, dicel segius pensionaus ad agi temps. Roland Margadant di de se setz cal segi communicativs e sapien turn bein cun conflicts.
3: Ich bin gewöhnt, Ziel zu erreichen, bin gewöhnt, Budget einzuhalten. Und ich bin genau und als Buchhalter sowieso ein bisschen pingelig vielleicht. Aber das braucht es auch in einer Gemeinde. Das ist ein harter Job und es ist ein 365 Tage im Jahr Job. Und es ist nicht einfach, aber ich würde mich gerne der Herausforderung stellen.
2: Ich fuss bolien prim presidi per el. Schon il sons 2012, stocken 2013, es el staus president de Rodels. Quei post agi plegeu ad el. Quell experientia ed il fatsch che il vesi l'engagement esco obbligazione de burgheis agi motivau el de candida. El fa bo part di ne partide politica ed ikel decidi tutte nor tema per line ni per l'autra direzion. Il medem vale ep il secund candidat al combat pel presidi. Otmar Caviezel, in um de 74 ans, kene scheuse Tumel ed appa la grande parte se vette viveu alla Tumliasca.
4: Quella Vishnanka, a quel tut qua alla Tumliasca, qui a mi sci al cor. A te io conosco sci plea, liut, a tut an dit, mach das, fe qui. Els an so viu, tut quel sons, tiki ue faccia, scoi ue faccia,
2: El dide se setz gal segi ne persona calma in de la lieut ca sapite de la tir. De pibia ons eis el activs e la branche de bagigia con in acne interpresa. Vitir eis el est aus in cinz ons di acone tu mell. La mode maniera colas oc fraktions ca sauden oz dire tu mniasca e in venides fusionades segi bostade positiva. Important segi os duniles fraktions.
4: Fan quels fan qui, quels fan qui, quels fan qui. Ad iu les uda da presenter in Zemen puspi, quella iu un po ki stat, ka stat stani in Zemen puspi.
2: E Roland Margadant vuol rinforza la promozion dell'Union delles fraktions.
3: Für mich ist einfach wichtig, dass da ein bisschen Zusammenhalt stattfindet in der Gemeinde Tumliasca, ohne dass die einzelnen Fraktionen ihre Eigenständigkeit mit dem Dorfleben, mit dem Vereinsleben müssen aufgeben oder so. Das funktioniert heute ja auch schon. Mit den kulturellen Anlässen wird zusammen geschafft, mit der Theatergruppe wird zusammen geschafft. Das finde ich sehr, sehr schön. Das müssen wir wohl zum Beibehalten eben auch fördern.
2: In anderen Thematiken kann Stotten als Kandidat brennen mehr und sagen les Finanzen. Roland Margadant nimmt eine Amelioration del Terrain, das Projekt für das Futur. I sei important defini quella per vene clara planizzazion locale ad ina clara legge de bagigia. Pie ha il pievel la sua andante lezione pil presidi. Dine vart Otmar Caviezel che fa de pi ons part la Tumliasca. El di che l'agi musau con ses divers engagements per la Vishnanka e per la Beselgia chi sappi quinta con el. Dell'altra vart Roland Margadant con regis se la val che di che il seggi neutrals con quei che il seggi turnaus per recurt ed aviarts per novs projekts. Ci che persuade la finale la populazione se muesse la fin settember.
1: Musica e radio, che è una simbiosa in spodec, anfinci una canzone ed a santer pros in las ondas da radio, è un lung process. Aver l'idea in prim, producir siva, registrar, far reclama, savens in sada tar la vux pro ngal in a faccia. Oz da in den sguard da vos las kulisses e da in sguard da vos las kulisses tar in producent e den manager da musica. E domandagn, scu vign a ce manch con la scene da musica grigiunga?
5: Per essere in relativ pin cantun al grigiun in a gronda scene da musica. Tenor Sandro Dietrich, producent de musica, è una fermezia delle musiciste e dei musicisti grigiuns, che seggiano in tech schwarzata mein molti talents.
6: Una grossa stärke bei uns ist die Eigenständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
5: Japan geht natürlich. Oggi è il mio più semplice di produzire e pubblicare musica. Mincin con il computer sa fa musica e carga quella in una piattaforma di streaming. Ma già per cui è il mio più grave di etablire e fare danese con la musica. Per mille streams vengono un musicista e una musicista knapp 4 francs, tutta una piattaforma. Per cui tangi un buon modo di pubblicare musica. I trovo concerti, i trovo merch, i trovo social media e da scrivi in avon.
7: Es scheu ja, als den ersten Stunden zu setzen, wenn jen also die Moplikum-Konzerts. Wenn ich der Konzert, jetzt ein Beispiel in alter Grande Schweden. Es sind weniger der Konzert, als ich anbegreift, so wie ich in der Gage justifikade.
5: Es schia Ivo Orlik, kei ein Konuschenz schko giganto. Ella fundau avon bien inon si acna facento de Booking, nur kell accompagna divers acts grigiuns e schwitzers. Sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, nie Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musiciste e Musicisti in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificata d'enter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendessen per quei biapi fecci, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaggio.
7: Noi essen in minoritat, a quei also di insti hip, a quei che hip vein co de jau de pli, a per quei vesens ad inepus per festivals alla Svizzera con musicisti romans, che le jau extrem plagedet at la, a vasetzt ja schia, vei da quei eisi fecci in bien times, per la musica romansa, a per la musica del grigiun.
5: La scena de musica grigiuna sa pia i con in optimism prudent vers il futur. Schella è pronta, d'investat temps e lavur.
1: Ils glaciers cessen, che è navut da nuf, che è svei on per on, in a stad de calera scucivangia, lascia luar er i glacier, i glaci permanent, il permafrost. E las conseguenzas son allora esser catastrofales. Puntraginia, an Nagedegnota, valasco bun exempel per la protezion contra privas della natera, eran conex con la jaleira permanenta. Avant vancions, e nie construia Puntraginia in ramparda protezion. Romana Costa con una reportage.
8: Se un 2300 metri sul mir, sull'Alp Languard, 500 metri d'altezza sul Puntraginia, lo aspetta già il glaziologo indigeno Felix Keller, con sia gia.
9: Con la musica volessi motivare la nostra lieta, noi tutti insieme per un bel futuro.
8: Se sguardo verso il Massif del Bernina.
9: Guardi un'altra, ci descapitò con le vaderezze.
8: Giovanias.
9: E il confine della naive si è in su, circa 200 metri.
8: Vedi questa scelta?
9: Mi pare che al momento è qui in enorme svelta.
8: C'è le vaderezze che vengono, come vengono in su. C'è chi non vengono, è la gita permanente. Di meno il fuoco ci desa di una gita. E clear è quel algua con queste temperature sottas. Felix Keller si occupa da più decenni di questo fenomeno. Ele è un pioniere in questo campo e ha scritto la sua dissertazione su la dieta permanente.
9: E noi sapevamo che fa 1998 la prima carta per tutta la Svizzera con la dieta permanente. E l'interessante è che la surfaccia è stata al doppio grande con la surfaccia del Svedrezzo.
8: La dieta permanente es di mene nossas montagnas omnipresenta il spelm da Dünavart, ma illas greves in forma da duschediz vadrets da gieta permanenta. Et precis usche un a meina ussa Felix Keller al Monte la Bestia sur Pontregina.
9: So, ussa stein allora la vadretta gieta permanenta, musa dins gialova, ci vignorta quist vadretta. Ci non es in se in giun vadretta, in des vigetta permanente, ci si muove meint, ma c'è un guardier.
8: Nus essens arrivos in la Val Giandains.
9: Ai, guarda, se cocco su. Tutto così, dalla montagna, circa 500 metri da vento di noi, là è la fine della dritta gieta permanente.
8: Questa gieta permanente all'orizzonte, in la Val Giandains, vezzora da co, scuina greva tot normela, ma in sé, astu imaginer, ella scuina strom, un flum da lava, ci struz ciamincian un per centimetri verso la val. Ed è un masdul de grappa e glatsch, covierta materiel, gera craps luoghs. Il minz però, quella è una giet e tenia tuo disembel. Imposant, ma era un po' sgrigiaivel, quentova ci algua per moment orda questa giet permanente.
9: Ampigliosi de buonde, quant ciot, c'è qui, o quant freit, c'è qui stova es, senza guardier. Vada schon. C'è qui circa 4 o 5 gradi, si deve magari freddo per un ovel durante la stella.
8: L'ova ci deve uscire freddo e si mena un clear indizio, co algo il glaccio della dieta permanente. Le prime sfore su co, o Felix Keller, già fatto, ens da più di 30 anni, già lunch ens c'è il fenomeno der insomma conciente.
9: Hi, also 1990, wenn es das Prims vor, es wäre schon stutt, es ziehe 2 Meter, wenn es ein paar Krappen kuhn glatsch, und es wäre 30 Meter profund, und es ziehe auch kommen zu den Spelm, wo es die Masse geht, und dort in Sempel sind mit der Büschke, und dort sind Mille Kubikmeter, quels sind ein Gedüne geht, aber e comincio a simpugnare dal guerra.
8: Un giorno buono, con temperature usce ciude in questa stetta. Qual fa tema? Ed è un po' più drammatico l'alguamento della dieta permanente e il spelm, sono l'esperto in giardinais.
9: Il spelm è ciude su un po' svelto, con i grappi luoghi, e questo sono già un po' in prima, le sfesse sono blank und glatt, und es ist ein Meter an Wand. Es ist gut, wie für eine Klasse, gut wie ein Bioven, nur ein paar Löwen zirkulär, aber ein glattes Wess, ein glattes Wess, Wien, nur ein paar Lamm. Und es ist nur eine Stabilität der Montagne.
8: Und es ist gebiet, dass die Montagne da der Part, wenn sie wies, ein Setanz in der Val Bondasca, und ein Lampasso in der Val Rosetsch, mit dem Boden des Pizzscherchen, e naturalmente mangi a blatten il valais. Podes, crudedes de crappa procuren per gran prievel. Pontregina però, non stu temmer più in guata, dice l'expert, la fascinencia a so preparita bain contro il prievels de montagna e a costruire già in 23 anni un reparto gigantic sur il comune.
9: Quali sono queste? Giusto del Sargins de Pontregina, cioè Pontregina ho già fabbricato all'anno 2003 e mi dicevo che c'è capito che c'è qualcosa a dire di un luogo in Svizzera viene di un indigente che per grande fortuna ho Pontregina fatto qualcosa.
8: Oggi viene la dieta permanente osservata minuziosamente in les Alps. Mince movimento viene registrato dalla scienza.
9: In posto hier in Poch Platz im Prevelch ins Kunjosch ist der der meinst du im Prevelch des in Kunjant.
8: Ma klar ist ein cert trist, quel resta. Felix Keller pledescha, c'è la lie prende serius il sens del müdemente Klima, prendanzia gia de ciò or de la buscia.

Romana Costa, ella la vuxa romanza piglia de tematica da domani, allora siz emittors della SSR, an rom di Tour de Suisse ils Autors sen lava, domani allora live della Rivas di Lai de Ginevra, con una emissione speciale tra las Enders e las Dodes, e la sera allora siede las Oc con l'emissione an Cater Lungaz. Il magazzino da mezzodì giunge il 17 settembre e alle 12 e 22. Che è sto il magazzino in circa tezzan pac moments in nostra pagina d'internet. Responsabile producente sto Samuel Sosai per le novità o Vordò Ursin Kadish ed il microfono a sua compagnia tras l'emissione Toni Poltera. Le 12 e mezza dati co allora le gratulazioni per oz il 17 da settembre. Tantant e osa le 12 e 23.

0: Con musica svizzera da Boy, Fit Back In, es ist präzis les 12:30, temper gratular.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Gratulazions live al radio Mince di, qua da per romanzo B pro RTR. Non anschein oz l'emission del 17 de settembre con gratulazions per dus personas per las quales ci avain soni posta. E drivin l'ura il palc per giavus spontans via telefon e WhatsApp. Li stessi in che modo, in che via ci vuoi gratulare, orda tutte le giubilare, tranne la sorte, per una persona ci guadagna due buoni per il buon giardino scuola. Al microfono, Elias Zuzeos, allegra. La festa auditiva lanciano oggi con un anniversario tutto speciale, al primo anniversario redondo da Noemi Vincin da Lyon, Dejons alla oz, e qui sta scritto: Cara Noemi, tate e tate gratulation a ti cordial mein, sinti una talezzi da Dejons. Stai in cara scottiai, se gauda mince di, non sven fitch pugentai. La canzun ci accompagna quest plez, vien dal Schweizer Goffe, Happy Birthday, dedicia al Dejavel de Noemi Vincin da Lyon.

0: Roswitha Steger, da Mustea, 65 ans, e parella veina d'Odisse. Mino Rossi, alles Gute kommt von dir. Quais sono state le due uniche gratulazioni inscritte? Leina Motterlar, Cici survene la cupina, avanciano lanciando a telefoni e WhatsApps. La Maria Vincenzo da Cuera, an impi oz telefonà, per Franco Caminada da Tucken, ci vien oz venciot.
1: Car Franco, cordiale gratulazione tu, bien sentiu venciotiava gizia na scienza, cli giuntire la contentienza, special mein fanadat. A chi mondi bain contai, a cates che vis monden in vigor. Fa in BG, a qua che vise Tata Maria.
0: Bel saluts, e quais venen accompagnats di un bel pacchettin, c'è notra metà in il nom della donna Maria Vincenz. A Tucken, pel venciot aval de Franco Caminada, ci visein tutto il buone, bler plajair.
2: Per vos, con vos.
0: Con vos continuamos a questa emissione con gratulantes e gratulants ci lasciano qua salutar live, giubilares e giubilars. Cominciamo con i telefoni 0800 20 25 30. La chance per mince giubilare, di entrare in la buscia, di guadagnare due buoni per il buon giardino scuola. Noi siamo qua. Al main fin quarpa saluna, tempo vonda, 0800 20 25 30.

0: Billy Bird, La Nuit. Las 12.42 RTR con las gratulazioni del 17 settembre. Non bivnantain la prima gratulante da questa emissione da Rabius, la Letizia Pacchioli. Allegra, donna Letizia.
1: Allo, buonasera,
0: buonasera.
1: Da mia zidins, magari la buonasera.
0: Ja. È sur lascia della, donna Letizia.
1: Ja, grazie, noi siamo gratulati, noi siamo qui alla Corina, che ha sorvegliato il 48 anni, e la stata in Val San Pietro, ha una cara famiglia, due giovani, via nome, e poi, ja, TGB. E noi siamo visto anche il mondo di una con ella a Scioia, a Sanadat, ora in tutto, e adesso lo lavoriamo un po'.
0: Alla
1: mamma, mia mamma, poi alla tata della, è venuta con ella, a far venire il Zulen, che la mamma tutta sola, che era stata in perdita dalla tata. Allora è venuta sì con ella, ed ella gli mamma senza. Questa bellezza, bellezza.
0: Oh, c'è
1: lui alla grande io in nome, yeah? L'altro
0: wow.
1: Dice.
0: E qua è un pasco se fu stato er?
1: Gli è un blido mai qua.
0: Grazie. Grazie.
1: Addio.
0: Addio.

0: Fotoromanza Gianna Nannini, do di per la Corina Pacchioli de Rabius, 48 ans alla Oz. In 10 minuti luna, non mi diventa la prossima gratulante, Hilda Czarner, da Farden.
1: Allegra,
0: donna Hilda.
1: Io le gratulare ai Ursin, Gustin, da Donat, 636, Avalon, a giocar tutti bene, a buona sanadata, a cui Elias, alla Arina, alla Nora, che si è scritto un pranz, divisa nel bene ai bap.
0: Es al Ursin un ci fa festa?
1: Ma io c'era, io non c'era il radio, lui deve farci chi vuole. E lui riesce a tella nel banco.
0: Also, far buona tutta, non avrei pensato forza aile una invista, c'è non un vain. Ok, ma allora non no sperai che il passante un bel dì l'Ursin Gustin, buona musica va in mince cas pront Alpe Rose, Paul Hofer und die Schmetterband qua fuss un pa musica per feste na, donna Hilda?
1: Ja, ja, bler kot talp si dacle, si domande lo qua fa
0: Non lo sa fa qua. Ok, celebrai l'Ursin Gustin 36 ans da Donat donna Hilda, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Grazie.
0: Allez, vai.
1: Allez, vai.

0: Alpe Rose, Polo Hofer e la Schmetterband. Lo di per Ursin Gustin da Donat, ci ha 36 anni. Il numero per gratulare è 0800-2525-30 saluti e musica live al radio per vostri giubilari, vostri giubilari e la chance di godinare due buoni per il buon giardino per ella o el che indicevet. Quella chance, quella cresce o se erla Teresa Livers, gratulante da Braille, ci telefona per la figlia, allegra donna Teresa.
1: Allo, Elias, io voglio gratulare a nostra figlia che viene a 46 anni e la sta giottomanasa. Lesso l'ingraziare per tutto il bene che la fa. Ella viene a dire che è per noi con noi slain, il devo stemmare alla stovini Marta, ed è proprio grandioso con lei di noi con noi, e lesso l'ingraziare a zero meno spero di ben vivo con ella.
0: Al vivo in patra tradizioni la famiglia Livers.
1: Yeah, ne parlo con la politica. Saudi da disperso, gratulare, fai in viva, qua saudi, yeah.
0: E scelzo fanzo in vicinanza, allora funziona qua erbai, no?
1: Yeah, abbronzai sin te pilonci, sadi, sadrizzato vini, abbr naturalmente, yeah. Che è un basson piccionci in moim di sneon, che qua io so, yeah.
0: Allora dai, magari in toc torta, c'è fus la torta prediletta della romana Livers?
1: Oh, je, c'è l'ugato in una buona domanda, quella sveden torta, forza, io fai,
0: Porta ele una torta o procura la giubilare per la torta?
1: No, normalmente mi rella per tutto.
0: Ah, ok, e la saprà. C'è ce l'hai.
1: Dede, non c'è la prezza, c'è la coreografia che la
0: Ok, non va però un regalino musicale, donna Teresa, vuole la spiegare?
1: Io voglio vedere la musica di Braille Dordin, quella serenata, per quella sono in Chambiar, sbiavise donna la musica. Che è stato, ci ha fatto un piacere con la serenata.
0: Qua è fine preciso sce. Per Romana Livers da Tavanasa ci ha 46 anni, singevus da Teresa Livers, la mamma da Braille. Serenata. Donna Teresa, grazie, un bel dì.
1: Grazie, un bel dì,
0: grazie. Addio.

0: Serenata, società del sunata della società di musica Braille d'Ardin, in giocia la giubilare alla quale quella col tocco si sta dedicata suna, a suna fin già l'unge, romana, livres de Tavanasa, 46 anni per ella vaina d'Odì, questo tocco. L'idea è corpo a luna, vuoi dare le gratulazioni del 17 settembre, se vuoi gratulare live a vostre chars e chars, c'è nostro anniversario. Fate in telefono 0800 20 25 30 e ripeto 0800 20 25 30.
1: Unic e simpatic.
0: È possibile, non fanno finire anche la vis SMS o WhatsApp, questo ci fai via telefonin. Il numero è 079 200 70 07. Non prelevare il messaggio in vostro nome ed er questi messaggi entrano in la busta per due buoni per buoni di una scuola. Vuol dire mince giubilare, mince giubilare, ci viene menzionare in questa emissione una chance. Il numero è monea per voi 079 200 70 07.
2: I never thought

Musica svizzera, Civilian Connuts, oz del rest B-Musica svizzera pro RTR e per tutti gli emitori della SRG SSR, al 17 settembre, il Dì della Musica svizzera. E le gratulazioni per l'antore che vuoi essere tutto il

La fessa un'exception. Ed a propos gratulazions, dus sunt rivadas via WhatsApp, telefonin, ed è da speler con las invos nom, scoprim per Jael ca Thomas da Denise Chiaz des dot ans. Cara Jael, strus de capi, schon George, co quai temps va. Gratulaina tinda tut cor, givjain pil nia von da vetter tot il bien, kletsch, buna sanadat, bia carezia e bia bials moments d'allegria. Mantegn tia cordialitat. Tia simple mai nossa cara Jael. Gauda oz e lai bain cuntai, car salitz tia tata Renata, cuntat John Florin, tia tata Clara, tes genitors, tiu frar Enea e tut la bargada da cuserines e cuserins. In grand happy birthday. E luna vaina mo in giusch per Maria Tateo. Da cor lessel gratulà a Maria Tateo se senta in casa da tempai a Lyon. Ella asce oz cumplanissi un navontava di de nascienche da buona sanadat e den buona compagnia da sia quinada Lisa. Tot ben in bellezze di ed an bia bials moments gevision Carmen Manuela cun bab Guido da Trun. Scher vo vai tas gevüs? Che no des empeler in vos nom? Tramet ein WhatsApp o in SMS 079 200 70 97. Totas jubilars an la chance per une ad dus bons pel bon in giardina scuola.

0: Musica svizzera. Per finire con l'ora delle gratulazioni, Anna Aaron, Siren, di Set Passa Luna, non sono più arrivate in Ginas. Gratulazioni. Qua ni telefonin, ni telefono. Se c'è no, in quel punto culminante questa emissione, tanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giubilari e giubilari, traino la sorte per una persona ci sorvegna als bons del buon giardino scuola. Tu bons sono qua e questo potrai no surdare a Romana Livers da Tavanasa ci ho 40 seasons. Ci vediamo un bel piacere ed una bella visita als bons. In nome da RTR, cordiali gratulazioni a tutti i giubilari e a tutti i giubilari del 17 settembre. Speranza può dare voi passare un fitch bel di con buona compagnia, con belli incontri, con momenti e discorsi ci restano in fitch buona all'guardanza. Tutto, tutto il buon, con sandà e con verso l'ai per il vostro corso. Questa è stata la gratulazione del 17 settembre. L'intera emissione è scoduta via rtr.ch con tutte le info. Co-gratulare. Intanto, vi leggo già, mi sono Melias Zuzeos. Grazie a Fitch per te l'RTR. Fate un bel momento di Romancia.
1: RTR, la gratulazione. Suente mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: las novitats de RTR.
1: La hotelleria duai vinavant paiar da main taglia sin la plivalur di il cusel dals chantuns. Ed il dretch d'asile in Svizzera duai venir pli restrictiv e sever di il cusel nazional. Ed omo duas facentas van anc en l'autra ciombra. Quals temas da quest'ura ad lielas duas? Per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. Hotels ed autras interpresas d'alloggiament duain vinavant profitar d'ina tariffa reducida per la taglia sin la plivalur. Il Cusel dals chantuns ha approvat a prolungar la tariffa in fin il 2035. La facenta va uscì a nevos en il Cusel nazional, lez aveva la stat refusà la prolungaziun. La tariffa speciale ammonta a 3,8% en stall dals 8,1%. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e Kunter in a prolungazione della tariffa speciale. Questa sei anida introduzida il 1996 oriunda main scosliazione limitada durante in temp da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione samidada con pernotazione in livello da record. Aiginu. Il Cusel Nazional vuol far pli restrictiv il dretch d'asil e per esters. La Ciombra Gronda ha approvat pliras intervenzions cun reglas pli severas. Tranter autor ha il Cusel Nazional refusà che la Svizzera surpiglia ina regla dall'Union Europeica per confinaris disoccupats. La vin regla c'è stadi che paia las indemnizazions da disoccupazione. Però era las reglas per burgais e burgaisas dublas. La Svizzera duai pudair expulsar quellas si commetten crims gravants. Questas mesiras midadas van us anche nel Cusel dals chantuns. Suenter l'incendi gronda Cron Montana po la Confederazione mettere a disposizione alle unfrendas fino a 20 milions francs. Suenter il Cusel dals chantuns ha era il Cusel nazionale approva quai da principi. Questa sliazione discharge las derciras, però era las unfrendas e lur confamiliars, ha dice il Cuselier federal Beat Janssen in la debatta. Las unfrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborare inclegiencias extrajudicialas en stail da dir avant recira. A tales inclegiencias pudes lura la Confederazione sa participar. Per vidi una differenza piccina va la facenta anche in agiade nel Cusel dals chantuns. En Svizzera, amplirs cundrits fotovoltaics larges da segirtat per parte

0: vegls, buns e non emblidaivels. Quai en il semperverts tar RTR.
1: Durant un congedo de lavoro ho giù passato 3 anni di scolazione musicale a Londra, navendo mia famiglia a New York. Adesso ho goduto quals dice Big Apple, ho tutti in show un crescere. Per mia donna ha scritto in una serie per ella il Hard Rock Café, il text per la canzone Traso Tirtai. Che mio figlio Marius ha imparato un spettacolo cantato insieme con me quel song per la nostra CD, è stato per me un figlio ed emozionale.

0: Las novitats der RTR.
1: La hotelleria svizzera duai vin avant paiar da main taglia sin la priva lur di il cusel dils chantuns. E Blairs cundrits fotovoltaics en Svizzera en se girats manglus cunter cyber attaccias. Quals temas da quest'ura gli e las trais. Per vos al microfono e ursin cadisch. Buonasera. Hotels ed autres interpreses de logement duain vinavant profitar d'ina tarifa reducida per la taglia sin la plivalur. Il Cusel de Chantuns ha approvat a prolongar la tarifa in fin il 2035. La facenta va uscire una voce nel Cusel Nacional che aveva la stada anche refusa la prolungazione. La tarifa speciale monta 3,8% in stall dals 8,1%. Era la consigliera federale Karin Keller-Sutter e contro una prolungazione della tariffa speciale. Questa sei anide introduzida il 1996, oriunda mainsch cosciliazione limitata, pia durante il tempo da crisi della hotelleria svizzera. Oz sei la situazione somidata con pernotazione in livello di record. Suenter l'incendio Gronda con Montana, può la Confederazione mettere a disposizione le offrendas fin a 20 milioni francs. Suenter il Cusel dels Chantuns, aer il Cusel Nazionale approva quai da principi. Questa sliazione discharge las derciras, però era las offrendas e l'urcom familiars, dic il Cuselier Federal Beat Janssen in la debatta. Las offrendas, assicuranzas ed autoritats responsables, quellas duain elaborare inclegiences extragiudizialas in stal da dir avant recira. A tales inclegiences pudess lura la Confederazione sa participar. Per vidi una differenza pitchna va la facenta anche negiada in el Cusel das Chantuns. In Svizzera, amplir scundriz fotovoltaics largias da segirtat per part era criticas. Attacciaders pudessen entrare e manipulare il sistema, per esempio dal management energia. Tenor experts pudessen quals punts debels era per eclitar l'entira reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta da tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza, catestà il sistem ils pli de rasats. In total l'Institut registra 50 punti debels e 7 da quels saien critics. Il pli seven se tracti da controllas d'access manglusas, però era plez clav bec midats u era comunicazione bec codada. Il Canada fis avert per discurs davartin commembradi extraordinari all'Union Europeica, quai ha dic il primo ministro canadese Mark Carney en il Parlamento dell'UE a Strasburg. L'Europa ed il Canada, quelles defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemen, da cuminanza sein ins ferm. La fina mira saia che nagina possia sotminar la libertà e la democrazia in l'Europa ed in il Canada, quae ha dic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dell'UE annunziata una collaborazione con il Canada, quae per exempel in la produzione da rauba d'armazione.
0: La meteo.
1: In de curs del suenter mes dis schlien ils nivels adina de pliet il soleil se mossa chaila il pidice in las valadas del sit. Vers la noc turnen ils nivels puspe e localmain poi puspe plover. A quira dati oz fina 20 grad

we do. La canzun La Valletta della donna monta scoia contra il chorus combia valletta jais in la paretta combia pois jais il vaseo combia investoin nusco societat en esser bialas per corrispondere ad una norma per un flying platz in quella societat.

0: Las novitats ter RTR.
1: Blers cundrits fotovoltaics en chasas svizras en se girats manglus contra cyberattaccias e podessem perglitar la rait. Ed il Canada è avert per in eventual commembradi special all'Union Europeica. Quals temas da questura, gli era squattere per vos il microfone Ursin Kadish. Buonasera. In Svizzera amplirs cundrits fotovoltaics en chasas larges da segirtats, per parte era criticas. Ata chaders pudessen entrare e manipular il sistema, per exempel dal management energia. Tenor experts pudessen quals punts debels era per eclitar l'entira rait electricità den Svizzera, qua resulta da tests dall'Institut Federal per tests da cybersegirezza catestai il sistema il spli de rasats. In total l'Institut registrat 50 punti debels e 7 da quel saien critics. Il pli savenza tracti da controllas d'access mangluses, però era plez clav bec midats u era comunicazion bec codada. La SSR SRG venda ses trais emeturs da musica Swiss Pop, Swiss Classic e Swiss Jazz. L'emetur Swiss Pop giaia alla casa editura CH Media e Swiss Classic e Jazz al purgider da DAB Plus Digris SA, quai comunicesce la SSR SRG. Questa vendita fece a parte las mesires da spargn che la SRG ha instradà su enter che il Cusel federal ha decis de reducir la taxa da medias. Ils dus compraders seien's obligats de mantegnare ils emeturs per almain dus ons. Per tuciant la summa da cumpra seien in sa convenia discrezion. Il Canada fis avert per discurs davart in comembradi extraordinari all'Union Europeica, qua dice il primer ministro canadais Mark Carney en il Parlament dell'UE a Strasbourg. L'Europa ed il Canada, quels defendian las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemen, da cuminanza sain ins ferm. La fina mira saia che na ginna possia sutmilar la libertat u la democrazia en l'Europa ed en il Canada, a Dic Carney. Quest'emna aveva la Commissione dell'UE annunzia una collaborazione con il Canada, quai per exempel en la produzione da rauba d'armazione. Suenter la victoria sciarsa dell'opposizione dal Center Sinistra alle elezioni parlamentari in Svezia, ha il primo ministro attuale Ulf Kristersson dichiarato la demissione. Alle elezioni aveva l'opposizione guadagna 176 sits, intanto che la gruppa burgaisa vinse in 173 sits. Uscia survin l'opposizione socialdemocratica con Magdalena Andersson alla testa l'incumbenza da formare in regenza. Trant ils partenaris possibles, tocen ils anesters, ils verts e la partida liberale del center. Politica main dati però era differenzas, eifer quella alianza.
2: La meteo.
1: En il decurs del center mezzdì s'aschlien ils nivels ad ina da pli, ed il sulegl somossa caila. Il pidic en las valades del sit. Vers la noc turnan ils nivels puspe localma in poi puspe plover. Aquira, dati oz fina 20 graz, en sur eso selva 19 graz, en l'engedina bassa 12 graz, ed en l'engedina ote del grigion central 16 graz. Demaun venerdì dati puspe aura variabla cum pauc sulegl, ed ora vantut en il sit dati era plievgia.
2: Vias e traffic.
1: En il mesocco dati colonnas in l'autostrada A3 tranto Roveredo e l'Ostallo in direzione nord, quai per vedin vehicle che arda.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verts. Scoverides. E hits. Musica.

0: Musica Berlin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tutti.

La canzone Running è per me una fit speciale del nostro album perché quella è nascita più in studio, quando ci sono andati a registrare l'album e è malgrado che ci sono rivali buon ora in studio e c'è un quinta ma è un'unica canzone e è un prezzo che è una mezz'ora più tardi quando registra e oggi è una delle canzoni predilette in quell'album e non ha investito il più poco tempo per quella canzone.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Irtar milliungs ed ardavent 90% la gronda part per combattere la malgisteia, ni scucci Marlene Engelhorn resumescia la malgisteia.
2: Die Privilegierten werden nicht die Rechte verteilen, sondern die, die unterdrückt sind, müssen sich die Rechte erkämpfen.
1: Sia ist Storgia an il Teater da Coira. El teira an Cadegna its fails, esche las Vischnankas und Zermi surpigier l'infrastruktura, Reto Gurtner, l'Arena Alva e Cici Ossamidò e Cebec.
3: Ja, bien la responsabilità senza potaggio, aber la fin finale va a essere meglio perché c'è usai parter si la responsabilità d'osa.
1: Ed in caso scucci quel della Credit Suisse de si bei mai pledar, scucci la politica les procurar pi rom legal e c'è discussions ci dat. Tot temas ci approfondai in pitard anche al magazzin. Al microfon Tony Poltera, bel isches con nos. An Svizzera on pless cundrez fotovoltaics larges da siertat per part ir criticas. Las novitats cun Ursin Kadisch.
4: Attacciaders e hackers potessero entrare e manipolare il sistema, per esempio del management energia. Ed uscia, potessero quels punti debels tenor experts era per eclitar l'intera rete elettricità in Svizzera. Quai comunicescia l'Institut Federal per Tests da Cybersegirezza NTC, ca testa il sistema sils plidirasatz in Svizzera. In tut, all'Institut registrat schon kante differenz punkts debels e set de quels seien critics ai genum. Il plis avenza tractia da controllas d'access mongluses, però era da plets clav bec midats u era communicazion bec codada. La SSR SRG venda ses trais emitturs da musica, Swiss Pop, Swiss Classic e Swiss Jazz. L'emittur Swiss Pop giaia alla casa editura CH Media e Swiss Classic e Jazz al purgider da DAB Plus Digris SA, comunicescia la SSR SRG. Questa vendita fece parte delle misure di sparn che la SSR SRG ha in strada, su enter che il Cusel federale aveva deciso di riducir la taxa da medias. Ils dus comprader seien obligats da mantenere ils emetturs per almain dus ons. Per tociant la summa da compra, seien ins saconvenia discrezion. Il Canada fis avert per discurs de vartin commembradi extraordinari all'Unione Europeica, quae dic il prim ministro canadais Mark Carney en il Parlament de l'UE a Strasbourg. L'Europa ed il Canada defendien las medemas valurs, ed in temp da guerras globales, da commerci e tecnologia, valia da tegnair ensemmen, da cuminanza sain ins ferm. La fina mira saia che naginna possia sotminar la libertat e la democrazia en l'Europa u en il Canada, ad ec Carney. Quest'emna aveva la Commissione dall'UE annunzia una collaborazione con il Canada, qua per esempio en il barat da students, però era en la produzione da rauba d'armazione u la politica per l'Arctica. Suenter la victoria sciarsa dell'opposizione dal Center Sanestra alle elezioni parlamentari in Svezia, al primo ministro attuale Ulf Kristersson declarasse la dimissione. Alle elezioni aveva l'opposizione guadagnà 176 sits, entant che la gruppa burgaisa vinse in 173 sits. Uscia, survin l'opposizione socialdemocratica con Magdalena Andersson alla testa, l'incumbenza da formare in reggenza. Tranter ils partenaris possibles, tocen ils anesters, ils verts e la partita liberale del center. Politica main dati però differenzas ai frin natala allianza.
1: Il magazzino della sera del 17 settembre è la 5 e 4.
0: RTL, il magazzino della sera.
1: Il teatro da Coira mossa oggi domani un talk scritto di una milionaria e Marlene Engelhorn gioia il 17 e tematizzescia la magisteia sociale. La regolazione da bancas e la politica debattescia su Londra Oz las discussions an i Consei diz Stanz. E l'Arena Alva e si in prima radunanza si vece la Svisdanca Zonzropia, l'infrastruttura della Spendicularas, c'è Essamido e c'è Rastonk. Madem, avant però!
0: La meteo.
4: Nel corso di questa sera ritornano gli snivels puspe e per part poi era plover, quasi tutto in le svalate del sit. A qui era dati oz fino a 20 grazie, in sura su selva di 9 grazie, in lenge di una bassa di 12 grazie, in lenge di nota e il grigion central 16 grazie. Domani venerdì dati puspe aura variabla con pauk su lei e duravano tutto nel sit, puspe plevgia.
1: E noi siamo i Crapson John Alax, l'ons canosci, i cani canosci. E noi siamo i Crapson Alax, l'ons canosci, canosci, un terzo ordine di schitto, timon.

Musica svizzera in connex qui de della musica svizzera ci è oz. Gis sentia vains in Gioia Marlin con Two Lovers. E dan tis do minutas e la seis. Nuc si scrignos un po' di sport ed un special da Balepè duce della Nations League. Las proximas em de specie gio la nazionale svizzera differentes partidas, per esempio contro la Macedonia di Nord, contro la Scozia e la Slovenia. Oz ni donc un ascient il Kader da Murat Jakin den Vista della Nations League ai do dus novs en kreis della nazionale svizzera Denevart Winsley Botelli da Sio da Cerman Sascha Pritschki et Ertiers Johann Manzambi elci eis de vos meis sto blesso el da Aston Villa dat Aston Villa e ci Winsley Botelli vign an il crese la squadra nazionale già il podia spicir el sets podes jo e raggiuir piglia Congo o provant Kurt annunstia direzion il responsables della federazion svizzera c'è il giuis gugent per la nazionale svizzera e che os anche al cas el nia selezionò shall vign a giuir allora jetzt el rank avet Gas el shooting star i Winsley Botelli Ellen ci o con Van Jones giovan la its futur avant el an la stagione finosa al schon giuia diverse già e sortot tucia an tot dodas già la Spartaitas della nazionale svizzera il 26 settembre vinciuia contro la Macedonia di Nord il 29 loro contro la Scozia e il 3 da Ochover contro la Slovenia e contro la Macedonia allora puspe il 6 d'Ochover ossia ci specie la nazionale svizzera e na una ton dec interessante per i fans de Balapè forse era con ogni altra sorpresa soprattutto in vista da Winsley Botelli.

Remo Forer, Falling, ed in 14 minuti sei la 6, non si restanti il Balapè e la Nations League. Lo han visto dalla gronda tensione in so spicia per la vista del Tudest. Jürgen Klopp già oggi annuncia per la prima già scuotranader nazionale della terra tudestia il Siskader e el ho procurò per una sorpresa. Gist 44 persunas 44 giuiders ol nominò perché la Nations League, perché la Serie Jürgen Klopp e 44 er sedes novits, sedes debutants. Bec ple plats an la lista da Jürgen Klopp on Denis Undaf e Leroy Sané per el dati per els dus ad in calcas nin plats per pae per 44 otters giuiders. Klopp o irdec cel gioia an vista che la Nations League quasi cun dus caders in sancevene da cun egn e siva las partidas contra la olandese e contra la Grecia snaroi a midar il cader contra la Serbia e la Grecia per saver lasciar giuir in potots che ci porto c'è la quantità e che i blair che ci portò c'è la qualità sa fol nigne chitos Jürgen Klopp è l'amincicas da buona speranza e sier è osa schon con sis an prima nominazione da sis cader an vista da desser front per la Nations League o Jürgen Klopp puspene da faccio star in un lotter che coi bibi va plan.

Dalla domanda fino alla sera musica svizzera e che idee della musica svizzera Gotter Nox di sentire avanzano in un'altra musica da Adrian Sieber con Love You. Ni Love You, scritto Love e You Grand. E se è il linguaggio moderno di Giovens e se Adrian Sieber ebbe play in Dils Giovens. E noi continuiamo fino a mezzanotte, naturalmente, tras e tras, con musica della Svizzera, per la Svizzera, che è l'unico, the most beautiful song. Niente più spè, nel mondo d'agosto.

0: R.
1: Il di der RTL.
2: Oz concorsa in mon, buonasera. La regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 tocca al 2030. L'Union Privat responsabile surveglia per cui una contribuzione di radon 1 milioni di francs. Il programma collige l'agricoltura con la produzione e il turismo e promuove una valorizzazione persistente. Vinavon alla regenza eligiu Valerie Favre Accola, sco rappresentante del canton e il comité directif del Forum per l'Italian in Svizzera. Il Forum è venuto fondato al 2012 ed ha l'intento di rinforzare la posizione dell'Italian in Svizzera. RTR, l'unità regionale Ramoncia della SRG SSR, annuncia che la sto sprignando l'autoron 100 milioni francs. Quels risparmi dovrebbero succedere con adattare le strutture e il processo e iniziare più sinergie, a ciò che in alcune piazze stanno venendo strade. Quelle unità della SRG SSR, RSI, RTS ed SRF hanno già annunciato di stare riduzi piazze per adempiere i risparmi per il 2027. In tutto, sto la SRG SSR sprenia tocca il 2029 280 milioni di francs. In Svizzera amplirs in drets fotovoltaics larges de segirtat, per part critiques. Attaccaders se vessen entrar a manipular al sistem, per esempio del management d'energia. Tano experts se vessen quels punkts schleivels e per clital entire reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta din examinaziun? Der Institut Federal per Tests de Cybersicherheit. Katastaul Systems als blidere sei wie der Begeiz der Habitat und Industrie. Tonde mai, tocca la proxima ga.
1: In a buona sera con RTL.
3: Seit der Sonnenschabell ist es kun Nox, kei la Serie di D della Musica Svizzera, Nox dati alla Sesamese i Arch Musical, in Arch kun Musica di Ensemble Ö, ci osronievant curti premi da Musica Svizzera.
4: La Schweiz in quella Musica per Ensemble si gli trova extrem bepede ad exercita. Schoi weiss schon dritte Wann, mince Tocchi quasi in Nof Lungatsch, ein exerzitesche beide Blick per in Sinfonie da Beethoven.
3: Der Wandel der Musica Grischuna, la Musica Romancia an der Szene der Musica Svizzera, Musica tot speziale, appunto che la Romancia.
5: Nu essen in der Minorität, a quei also die ins Hip, weil da quei als fetch in den Times. Per la musica Ramoncia e per la musica del Grischuna.
3: Usche, c'è la specie musica ci dà tu scegli un altro Nox, il microfono Toni Poltera. Ma i dat tota de musica svizzera. Veronica Fusaro, per esempio, No Rain, No Tears.

0: Mi dada ina canzun che va scret durant in temps un po' turbulent, ina canzun su de logans, a moments che s'amiden, et io vai sentiu che quei fa magari mal, a tutina as è necessari. Io credo che noi siamo provati a vedere di tenere momenti, situazioni, cause tra noi, cioè di che noi sappiamo già che anzi sette tempi di dire per quelle situazioni, per quelle momenti di scia e verganza, cioè di vivere, e io credo che quella canzone si tratta esattamente di quei sentimenti.
1: Stai

0: 24 horas musica svizzera, il D della musica svizzera, oggi 17 da settembre. E a musica e radio, che è una simbiosa, in spodecra, finisce una canzone e da sentire sulle onde da radio, è però un lungo processo. In primo luogo, vengono da l'idea, l'ispirazione, sinds stoia scrivere le note, i texti, producir, registrare, fare reclama. Savens otter la vuxpro angal ir in a faccia. Oz dain sin sguarda vos ca las culisse, se dain sguarda vos las culisse da den producente, den manager da musica e dumandagna. A ce manc, scu voi? A ce manc cun la scena da musica grigiunga? Dominic Poli.
1: Per essere in relativ pin cantun al grigiun in a gronda scena da musica. Tenor Sandro Dietrich, producente musica, è una fermezia delle musiciste e delle musiciste grigiuns, che seggen in tic schwurzade main molti talents.
2: Ba grossi stärke bi üs ist Eigenständigkeit. In Graubünden muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen produzieren, Netzwerk schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
1: Japan gide naturalmente. Oggi è il più semplice di produzire e pubblicare musica. Mincin con il computer sa fa musica e carga quella in una piattaforma di streaming. Ma giusto per cui è il più greve di etablire e fa danese con la musica. Per mille streams vengono musicisti e musicisti knapp 4 francs, tutta una piattaforma. Per cui tangi buon modo di pubblicare musica. I trovo concerti, i trovo merch, i trovo social media e da scrivi in avon.
3: A scheuer als den es stonnen zu setzen, wenn jen oder die Moplikum Konzerts. Wenn ich der Konzert jetzt ein bisschen älter, grande Schwede. Es sind weniger der Konzert, als ich anbegreift, so wenn ich in der Gage justifikade.
1: A schier Ivo Orlik, kei er ein Konferenz schon giganto. Ella fundau avon bien inon si acna facento de booking, nur kel accompagna divers acts grigiuns e schwitzers. Sco per exempel Matteo, Pascal Gamboni, nie Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musicistes e Musicistes in Svizzera, Sonart, fuss in agaja giustificata denter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendessen per quei biapi fetch, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaggio.
3: Nos essen in einer Minorität, a quoi also die ins Hip, a quoi ein Hip, wein co de jau de pli, a quoi, weissens ein Innenbuchspielfestival, a la Schweizer, co musizist Ramons, co la jau extrem plagiedet at la, a was jetzt hier schier, weil da quoi eis fetch, in bien times, per la Musica Ramonscha, a per la Musica del Grigiun.
1: La scena de Musica Grigiuna sa pia i con in optimism prudent virs il futur. Schella è pronta, d'investat temps e lavur.
0: E in sperare da guardare an il futuro la musica grigiunga con una buona squadra, con un buon futuro che ci portoccia il far concerti. Sono avanti Sant'Ons, però non faccio concerti per sapere se finanziare e per vivere dalla musica. Una band svizzera, una band ispirata da Uriah Heep e Les Sauterelles, Heavenly Club. Dunque, fichta Uriah Heep.

Sandin, irgendwann, irgendwo. Das ist wenn schon außerdem der 19. September, che è ne Puschmang Sonda, vince do a Losanna il premio de musica svizzera. Dende che als premis de to concurrente mela Franks vin esurto ai ensemble Ö di Grijung. Ani Arch Musical alla seisa mesa di Scrinzen con il Sfarjunz, Riccardo e David Sontonca-Flisch, c'è un fondatore e della partita si vede lanciata anche l'ensemble. C'è ci Elsven, la musica di far musica anche nell'ensemble che scudice si vede la seis idee nazionale della musica svizzera. Da mi vart fisica il storm di vici anche una bella sera di 17 settembre, Galdi, Fosè Polit e tot vin bon. Al microfono, a sua compagnia, Tony Polti.

0: L'arch musical. La musica in il center.
1: Survenida la Confederazione il Premi de Musica Schweizer è un eveniment tot special per mince musicista a mince musicist. Uon anè dus grijuns, dus romans, la honur de recevere il premi d'autaus con 40 milli francs. Ils ferriuns ricarda a Davidson Donka Flisch, de Trin, dil ensemble Ö. Ad enquei arch musical discurl con els dus de varquei premi a cec quel monte ad els. Io sono Hugo Scher, a fecel a vus, preziades auditures e preziai auditurs, in cordial benvegni. La fin diamna dils Genif a 20 settembr vignan surdai a Losanna ils Premis de Musica Schwitzers. Quel per la musica contemporana ascien ils fundaturs e representants dil Ensemble Ö, Ricarda a Davidson Tonke Flisch, prender encounter. A Davidson Ton è schon fern bit Londra de preparasi u pleit calada teneti la surdada.
2: Jason, un pau bit Londra u fece dinge bugenen tocca la fin mit amens, aber amincia casen provu da Fasils Menzil la grazia in tutti gli squadri lungaggi svizzers.
1: Hast du schon erwähnt, che c'è il contegno principale di quel pleit?
2: Io ho provato in tutti gli che fa speciali gli ensemble Ö. C'è era per me schon qui vai fondato in una fine mira da fa programmi fit speziali che raccontano mince gaine storia. Qui vinge am provo, nu sei mi duas, maximal 3 minuti, da dinge qui bleit. Sto schon se prepara probabil da plica, se fece introduzione sels concerts, la custaliera federale già è presente, lu sto schon vi pesa mangs.
1: Vinge slu pippi nervus, sin sa che ne alte rappresentante della regenza svizzera in dentur.
2: Na, io credo qui abstra hashing schon. Je lui mit dem ich kann schon diskutieren, wann im Publikum dann als Konzert.
1: Ricardo, que flisch intent die Ensemble et de pilen chatte, also da von wirklich die wenn schon uns de Porger hat ja de pli divertiment. A vol aber anima quasi de reflecta in tic so de la musica ni forse aber in tic surpassa con fins in quei sein kins aber kins se serve per nova musica. En teufel la musica nova. E qua ci men lubiu tut, sens fa tut in quella sparta.
3: Ja, in se set schon, schillam, mit se tonna, si lu simplement senza viel tschiatschen, senza peise meuns, se lu se demanden schin les propi ivinavon, in quella via, ni ancora ivinavon. O se quelle composizioni che vengono proiettate, sei di David, ni per parto sei il temps da Francesc Prat, ni da nus consiglieri insieme, nus musicisti, lu è di già schon, se approfondisce con componisti, decide lu sapientivamente, de volere profond, de volere promover è la musica quella di quel componista, di quella componista che noi stiamo in bain.
1: Ad in un primo scelto da quella musica nuova ed in us, gli ensemble Ö suona O King, in una composizione di Luciano Berio e in una registrazione live di un concerto a Quera del 2020.

0: L'ensemble «Eu» dati da pi varga vegnons ed ai oriundamönt se formaus od l'ensemble «Musicuria». Ina formaziun ca David Sonton a fundau aung sco scolare la scola cantonala. En lur program sunavin els per gronda part musica sinfonica.
1: Aber schon lu davien mince program in minimal eng in toc ginze pitost contemporan.
0: A lu vas eba decideu usa metin so compleina mönz la sparta musica nova. Qual che veniu priusil de le cesuras dels con musicants e musicantes che eran lu in quei orchester pin?
1: Ad nus eran scop pronts per quei pass. Ad se specializar cu vengan ciet cu musicur eran ong scular se la canti. A su enter die jans an per de studi geo musica se vau aber preocun be musicist dort wart kehren schon sin quella linga da musica contemporana. A per me setz eri mai ingerisch gilliere sin ben eu stos vacui. Son lui utli mercau da quira, gici fece so da musicur il ensemble ö mipper musica contemporana. Lu il Fritz Kilchenmann, che us schon mort, era responsabel per la cultura del mercato da qui, da dici tracci super che ti hai sì coraggio, aber io donna qui ensemble maximal in on qui a il grigione qui era qui bega grande chance, dus wenn tu c'è un ganz bitart il contrari.
0: Per premi de musica svizzera che vos rognis e la remuneration per quella coraggio che vos besiu avon wenn tu un ans vos ots bibia gli aut che vignet at lavos concerts che vos aveva lanciata.
1: Ja, so mi dau in quis en wenn du da lanciata schon in publicum. Aber quella schon so mi dau als da vos ans con quei che sono in Turice da Basileils programms. E il bi e il pubblico as mi dau in quei sen chi san canuschen o els da vos gianans da musica. A quei era per me in a grande finamira, da mus sa al pubblico sco componist, sa componist das per tratschen o zil di, sco i reflectation il mon intorno us.
0: Dati, Riccardo, che flisce un altres ensembles che vos conoscis in Svizzera che fan e la medema sparta da musica si fitch sco ensemble Öl Grigion.
2: Da c'è Gitrici in ensemble da Ginevra in ensemble da Pia Pins che si specializzisce nella musica contemporanea. C'è che il particolare da noi è che noi sono in tre slogan, sono in tutte le registre, nel Grigion, che noi sono in medema programma giù Turicci di Basilea. Lei, grazie ai programmi che David fa, e questo è un altro film che va attraverso i programmi. Io si sente lei, io sono in un altro ensemble, io sono in un intocco di quello, io sono di quella, a lui dati una bella sera. Con la programmazione di mio fratello, David, soprattutto qua sons, lui cresce in Patacià, che gira a suonare a collegare queste differenze componiste, da c'è una subordinazione da idee. Quei da c'è una specie di zins e alle leute che viene a teile da riflettare fino a voi. Ad quei buchi in concerto vincevo e c'è lui zins, ah cool, o se vai a vedere un sacciai, buah, l'essere che c'è qualcosa fa. Il scolavore vino von a quenzco esco Davide dice von lei forse la prima ga dubis dell'orella a celu la seconda ga la terza lo vesens con differente che la musica contemporanea e qui sti audis in John Cage a quel in total outer lungage che in Murai ni che vino se spontaneo de men.
0: Ad un componista romanzo, pionier della musica nuova del Grigion, a Sigirmain è Gian Antoni de Rungs. Ad Adel suona il ensemble E us, or l'ovra Ruth, la prima parte intitolata Born.

0: la musica nuova e la musica contemporanea hanno già un tic il tif di essere un tic curiosa musica. E questo è mi dao, e poi per questo venci un ensemble e muoio c'è che musica che tu possiamo.
1: Allora, mi dice che il è effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Allora, qua è buono se c'è che ti metti in cento in ti è in sto verman vei quei desti di in se c'è che insa un maio, Dio. A quei esco in tot, allora, la quotidianità dei, le persone che sono confrontate con se c'è che hanno mai viu, che hanno mai udiu, lui è di una yeah, forse è il grigion del rasau che ha certe certanianze, che ha un dubbio, che ha forse più gembo se facciata con quai. L'udate per clic è autors, pioniers, a quals è lo per caso stai. Wow, questo è cool che vos facesse, con quel che vos facesse. A per quei naturali la società è quei piuttosto una minorità di quelle persone che a marveglia se les se confrontare con cause.
0: Per regola è piuttosto ensemble di formazioni spinte che sono musica contemporanea. Un grosso sinfonia orchestra dati è ovvero di musica contemporanea per tanti orchestra.
2: Già qui dati io vai a scrivere scrivere per quindi a dinginia grande onori per vedere che dati sono pipaux Pipaukas ovres per grandi orchestras. Am nu sen, per exempel, in Svizzera, in orchester che fa Mique, la Sinfonietta de Basilea, che sunge con, che cavalla e l'antira Europa, che unicum, che se dedicasse mi alla musica contemporanea per orchestras.
0: Wenn ich schon noch spiele, wo sie das Imperium in quelle Musikuria, in quel Pignorchester, weißt du, okay, nun sind wir in quella Sparta. Quelle ist die Lanciata, in quelle sind tutz, wie Londres, in quel Ensemble Öni. Es ist quelle, die in Sigli Giu, die ja nicht nachgucken, aus dem Mimebia.
2: Ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Menz, der Riccardo, ein Kontrabassist, der Daniel, die US, la Pilar.
1: Ja, präzise, la Pilar. La
2: nostra Oboiste, der Spagna. Nus quater erano già una bella chat. Ha dati mi da mensa, non si c'è calla, c'è un poche persone che hanno detto che menge bene per me, per la Schweiz in quella musica per ensemble si gli trova extrem bene per ad esercitare. Scusi, weisst du, c'è un mince tocchi quasi in nove lungaggi ein esercitesse bene plica per una sinfonia da Beethoven.
0: Also, ecco, è epigrafe, das una, ich mein.
2: In linea Spezialisation, qui sang Shanji.
0: Quel Sainz, as ihr seid, also der John Antonic, also er schon will Partituras, che lei ben escrit in tira massa causas propri precisau, quoi e manegiau, quoi. Er ist letzter quasi in sort pioniere la musica romance.
1: Definitiv, nus venne di l'occasion da fa durante stunts contemporans, von quattro ans manager, wenn nus dedicau la musica da John Antoni a nous vein giu leu una partitura in io meni disin primis ans de studi che la giu quae usens c'è che io schminnel aber elle eu leu in una direzione fitch aviarta fitch esplorativa che la lu forse piuttosto per non au quel sans aber leu era l'experimental era enorme de sentir a quei a fascinau mai e la suenter se decideu de fa una via e la musica contemporanea con in escritira pi per pi tradizionale na trama
0: su noi su un bugen tutina un bugen per esempio Mozart
2: già qui sono importante che ha scafesh in dialog in sunga suenter ging also nach Musiker Contemporane, Buschbe Autor Mozart, in einem Brenn tras la Musiker Contemporane, der Leger Beppi exakt las Partituras Bivelias. A qui in a granda, qui fitch interessant da pondera. Gli ad auasi surils centenis se kristallisesse, oh in sunga schie da schie Brahms, ne tutels wels. In einem Brenn der Leger onginga Beppi hat gesagt, quelles Veglias Partituras. Prender okay. Serius, c'è che il Komponist San Gio Scritlu.
0: Ad a prender Serius, è la prestazione dell'Ensemble Ö con Riccardo a Davidson Tonka Flisch. Il 2012 han els fundau un ensemble che se dedichesse da pilu complainement alla musica contemporanea. Quella conseguenza denton è lur merveglies per quella sparte de musica vin honorada. Els astem prender encunter en presiencia della ministra de cultura svizzera, la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, il premi de musica svizzer. De pli del ensemble Ö, de Ricarda a Davidson Tonke Flisch, en fleuss in nostra pagina rtr.ch/musica. Leu dati dentro autore gli antiri discorsi che avevamo fatto con els dus, ad ulteriors articles da vart lur engagi per la musica contemporanea. Per la fin udin

La canzone ci dice «Hallo» monta in un momento che «Ins di Cius», «Terin Kapitel della Vita», «A Benaventa in Auter», «In Proxim Kapitel della Vita». Ad Allegher, da quella canzone, ich habe quella ei venida scritta, ei quella venida scritta circa 10 minuti. Alla finale è quella diventata il hit di Genia.

RTR, musica non-stop. Concerts, scuvridas e hits.

0: Lundi der RTL.
1: Ot concorsi in mon, buonasera. La regenza Grischuna prolungesce il programma Grischun Viva dal 2027 tocca al 2030. L'Union Privata responsabile surveim per cui una contribuzione da radon 1 milioni di francs. Il programma collige l'agricoltura con la produzione e del turismo e promuove una valorizzazione persistente. Vinavon alla regenza eligiu Valerie Favre-Accola, sco rappresentante del canton e il comitè direttivo del Forum per l'Italian in Svizzera. Il Forum è venuto fondato al 2012 ed ha intent di rinforzare la posizione dell'Italian in Svizzera. RTR, l'unità regionale Ramoncia della SRG SSR, annuncia che la sto sprignando l'autoron 100 mili francs. Quels risparmi devono succedere con adattare le strutture e il processo e iniziare più sinergie, a scegliere che le gine piazze stanno venendo strade. Le unità della SRG SSR, RSI, RTS ed SRF hanno già annunciato di stare riduzi piazze per adempiere i risparmi per il 2027. In tutto, sto la SRG SSR sprenia tocca il 2029 280 milioni di francs. In Svizzera amplirs in drets fotovoltaics larges de segirtat, per part critiques. Attacaders se vessen entrar a manipular il sistema, per esempio del management d'energia. Tano experts se vessen quels punkts schleivels e per clitar l'entire reit d'elektricitat in Svizzera. Quai resulta din examinazione? De Institut Federal per Tests de Cybersegirtat. Catastau il Systems als Pliderasei wie de Begates de Habitat e d'Industria. Tondamai, tocca la prossima gara.
0: La Saira der RTR. Con sempre Verz. Scoverides. Hits. Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Cun sempre verz. Scuveridas. E hits.

vus al puls de la musica. Dals improvent, sur il hit, finter la scovrida. RTR, usciveria scolavitta.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

Not d'amour da Luisa Famos. Tuttas steilas del firmament sun crodadas co foglias d'otuon in mia braccia. Vent dal clair di, in gio ti las asch scurantadas.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se discet. Las plaunques senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fusco vossas lunas.

en qual gada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pegna

Da plü badun, da men rauch. Da plü badun derin ead in nossa val un ravaren, del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plät tagliaiven scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella ljaut cun tantas maclas ci tiltad laiven cul cebas. Cur sia pregia fu allivrada la Bibla serl con un sfleccio e disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fecch.